0: di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Orfeo all'inferno, versione del 1858, opera buffa in due atti su libretto di Hector Crémieux e Ludovica Lévy, personaggi ed interpreti. Euridice, Nathalie Dessay, Giove, Laurent Nourrit, Aristeo e Plutone, Jean-Paul Fouchécourt, Orfeo, Yann Beron, L'opinione pubblica, Ewa Podels, Cupido, Patricia Petitbon, Diana, Jennifer Smith, Venere, Véronique Jean, Giunone, Lydia Pruvot, John Styx, Stephen Cole, Mercurio, Etienne Lecroix, Minerva, Virginie Pochon, Coro e Orchestra dell'Opéra National de Lyon, Maestro del Coro, Alan Woodbridge, Orchestra da Camera di Grenoble, Direttore Mark Minkowski. Atto primo. Coro e Orchestra dell'Opéra National de Lyon, Orchestra da Camera di Grenoble, Direttore Mark Minkowski, Maestro del Coro Alan Woodbridge. Abbiamo trasmesso Punti di vista, un altro modo di intendere le avventure di uomini e dei, con rispetto sparlando, cantando, suonando e ballando.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La danza, il suono che diventa gesto, delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente o dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Gaiezza d'autore. Jacques Offenbach, Gaieté Parisienne. Suite dal balletto, trascrizione di Manuel Rosenthal. Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati.

di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Gaieté Parisienne, balletto, trascrizione di Manuel Rosenthal, Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati. La danza, il suono che diventa gesto. Delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente, dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Léo Delibes, Coppelia, suite dal balletto, preludio e mazurka, scena e valzer di Svanhilde, Csárdás, scena e valzer della bambola, ballata, tema slavo variato, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

Di Leo Delib abbiamo ascoltato Coppelia, suite dal balletto, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

Di Piotr Ilich Čajkovskij abbiamo ascoltato Lo schiaccianoci, suite dal balletto Opera 71A. Orchestra Sinfonica di Minneapolis, direttore Antal Dorati. Alexander Beradin. Il principe Igor. Danze polovesiane. Strumentazione di Alexander Glazunov. Orchestra Nationale de l'Opéra de Monte Carlo. Direttore Louis Frémaux.

di Alexander Baradin abbiamo ascoltato dal principe Igor danze polovesiane, strumentazione di Alexander Glazunov, Orchestra National de l'Opéra de Monte Carlo, direttore Louis Frémaux. Maurice Ravel, Bolero, Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.

0: di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Bolero. Boston Symphony Orchestra, direttore Charles Munch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La danza, il suono che diventa gesto, delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente o dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni. Wolfgang Amadeus Mozart. Danza tedesca numero 1 e numero 2, K605. Philharmonia Orchestra. Direttore Sir Colin Davis.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato le danze tedesche numero 1 e 2 K605, Philharmonia Orchestra, direttore Sir Colin Davis. Nikos Skalkottas, 5 danze greche, Epirotikos, moderato, Kretikos, allegretto moderato, Thamikos, allegro moderato, Arkadikos, moderato, Kleftikos, allegro vivo. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Riccardo Ceni.

di Nikos Skalkottas abbiamo ascoltato 5 danze greche. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Riccardo Ceni. Mikis Theodorakis, la danza di Zorba. Orchestra Werner Müller.

0: Di Mikis Theodorakis abbiamo ascoltato La danza di Zorba, orchestra Werner Müller. Abbiamo trasmesso La danza, il suono che diventa gesto. Delicato, vigoroso, sensuale, provocante, seducente, gioioso, esultante, veemente, appassionato, irriverente o dolente. Il corpo nell'artistica espressione della smisurata gamma delle umane emozioni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Poco sostenuto, vivace, allegretto, presto, allegro con brio. La Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven è considerata la Sinfonia della danza. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlos Kleiber.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Orchestra Wiener Filarmonica. Direttore Carlos Kleiber.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: NC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Richard Strauss, romanza per violoncello e orchestra. Heinrich Schiff, violoncello, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Romanza per violoncello e orchestra, violoncellista Heinrich Schiff, orchestra Gewandhaus di Lipsia, direttore Kurt Masur. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, primo movimento, allegro, dalla sonata numero 5 in fa maggiore, opera 24, La Primavera, per violino e pianoforte. Martha Argerich, pianoforte, Gidon Kremer, violino.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dalla sonata numero 5 in fa maggiore opera 24, La Primavera, per violino e pianoforte. Marta Argerich, pianoforte. Gidon Kremer, violino. RNC, Notte di Classica. Tommaso Albinoni. Da Concerti a 5, opera 9, libro primo, concerto numero 6 in sol maggiore con due oboi. Allegro, adagio, allegro. Peter Schütz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale concerto armonico.

di Tommaso Albinoni dai concerti a 5, opera 9, libro primo. Abbiamo trasmesso il concerto numero 6 in sol maggiore con due oboi. Peter Schütz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale concerto armonico. Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ecco qui anche oggi Aldo in voce per presentare le canzoni e le musiche di tanti anni fa a Radio RNC. Il cordialissimo saluto, il benvenuto anche per la puntata di oggi e anche buon ascolto. Buon ascolto di questo programma che si avvale, come ben sapete, anche di incisioni a 78 giri. Voglio incominciare con un cordiale saluto, con il benvenuto, con il buon ascolto, ma anche con un brano molto interessante. Si intitola Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia. Voglio incominciare questo programma con James Last e la sua splendida orchestra. Benvenuti e buon ascolto.

Ho iniziato il programma di oggi con un brano per orchestra e coro, la splendida orchestra di James Laster, scintillante coro femminile. Abbiamo ascoltato Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia. Voglio mettere in onda, per proseguire questo programma, una incisione ancora a 78 giri. Ruccione e Bonacura hanno avuto una bella idea di cantare anche per gli uomini che magari, perché no, si sentono soli. Questo è un foxtrot lento di Ruccione e Bonacura, la voce è di Carlo Buti, il titolo della canzone Per uomini soli.

si la ma senza mo. Da che fra gli uomini mi chiaman tutti senza cuor, son diventato per le donne la meta, la vita, l'amato, l'amor. Perciò per gli uomini, dalla mia stessa convinzione, io mi propongo di cantare di giorno.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con una splendida voce, la voce di Carlo Buti, che ha interpretato questo brano, questa canzone per uomini soli. Ruccione e Bonagur hanno composto questo Fostrot. Una canzone che ha per titolo When You Wore Tulip. Vogliamo ascoltare questo brano perché è la voce di Judy Garland che vuole eseguire questo brano. E quando un uomo va intorno a un tulipano, si può dire più o meno così questa traduzione. Judy Garland.

Judy Garland ha cantato questa canzone e ha parlato dei tulipani. Noi da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con una canzone che potrebbe essere anche un desiderio, perché quando la rondine torna al nido vuol dire che c'è primavera, perlomeno da queste parti, o al nido che ha lasciato per l'inverno. De Crescenzo e Sica hanno composto Rondine al nido. La voce per questa canzone la mette Aurelio Fierro.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo detto qual è la radio, abbiamo detto come comportarsi e come fare per aiutare la radio. Se volete telefonare ad Aldo, telefonate quando volete, non c'è nessun limite. Sarò molto contento di parlare con voi delle canzoni, delle musiche del tempo passato, della radio, di questa trasmissione. Il numero è 333 656 9681. Avevamo ascoltato Rondine al nido di De Crescenzo e Viam, una incisione che aveva eseguito Aurelio Fierro nel 1973, non proprio della rondine come uccelletto, ma anche di ben altra rondine parlava la canzone, di una rondine più umana e più nostalgica. Vogliamo ascoltare adesso la canzone di Mendes e la Offshore. Interpreta Meme Bianchi con orchestra Stocchetti una canzone che ha per titolo Voglio te.

Chiaramente, senza troppe spiegazioni, questa che avete ascoltata era una incisione ancora a 78 giri. Mendes e Lao Shaw hanno composto la canzone dal titolo Voglio Te. La voce di Meme Bianchi e l'orchestra era del maestro Stocchetti. E il nostro programma vuole proseguire con una canzone che non può essere dimenticata ed è stata eseguita in tantissimi modi, in tantissime versioni. Un valzer lento di Gil e Testa. La voce è quella di Nilo Sani. Nel 1973 ha inciso la canzone Come pioveva. Lui l'ha incisa e noi ora la ascoltiamo.

C'eravamo tanto amati per un anno forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci

ma il ricordo del passato fu per re il più gran dolor, perché il mondo aveva dato la bellezza ed il candor, così come

Abbiamo ascoltato la splendida voce, scintillante voce di Nilo Ossani, questa interpretazione. Nilo Ossani, lo pseudonimo, il suo nome era Francesco Dalpane. Nilo Ossani l'ho conosciuto, abbiamo pranzato anche con lui e abbiamo parlato tante volte delle musiche del tempo passato, e qualche disco che ho qui in questo studio apparteneva a Nilo Ossani. Zil ha composto questo brano, Armando Zil, che ha per titolo Come pioveva, che abbiamo ascoltato per proseguire qui a Radio RNC il programma di oggi. Portiamoci così con il pensiero, anche se non possiamo farlo diversamente, al mese di maggio. Di Lazzaro e Napoli hanno composto una canzone che ha per titolo Rumba di maggio. Qualcuno si era meravigliato quando ho detto ma ci sono delle incisioni che sono fatte ancora su dischi proprio di cartone. Si è meravigliato e qualcuno ha voluto anche vedere come erano questi dischi di cartone. Su uno di questi dischi, Maristella ha interpretato la canzone Rumba di maggio. La accompagna l'orchestra diretta dal maestro Malatesta.

nell'etere e anche, perché no, in streaming, quindi in internet, possiamo, o internet o internet come volete, possiamo ascoltare questo programma praticamente poi in tutto il mondo. Se volete l'indirizzo è facile per poter collegarsi in internet con lo studio e con le trasmissioni di Radio RNC. I soliti tre www.rncweb.it. Dopo il fin qui detto proseguiamo il programma e voglio offrirvi una canzone composta da Meneghini e ascoltiamo anche una canzone, cioè questa canzone che ha per titolo 5 confetti. Ve li voglio offrire con la voce di Bruno Pallesi e l'orchestra è diretta dal maestro Francesco Ferrari.

Abbiamo ascoltato la voce di Bruno Pallesi in questa interpretazione di una canzone dal titolo Cinque Confetti. Meneghini ha composto questa canzone e l'orchestra diretta dal maestro Francesco Ferrari ha accompagnato Bruno Pallesi. La prossima canzone è molto originale e spiritosa, poteva essere così negli anni 30, oggi forse non ha più quell'effetto che poteva avere all'epoca quando è stata incisa la canzone che ha per titolo Tutto quel che fa papà. Mascheroni ha composto questo brano ed interpretato da David Duckler con orchestra Durium diretta dal maestro Malatesta. Anche questa è un'incisione fatta su un disco di cartone che noi cerchiamo di mettere in onda, sempre cercando di rimasterizzare e di perfezionare quello che potrebbe essere la deficienza della tecnica o della incisione di tanti anni fa.

non lo ha fatto mai. Mamma, ma quest'oggi tutti seguono il progresso e le donne van cambiando il loro sesso, mentre al football va il bucato fa, e in famiglia non si sa

0: tutto quel che fa papà lo abbiamo ascoltato da David Dackler. Fratti e Bronski hanno composto la canzone Piccola Madonna, Michel con orchestra Durium.
1: Nel palazzino c'è un'erica.

0: amore.
1: Stiamo ascoltando Piccola Madonna.
0: Tu sei la mia piccola Madonna.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: La sigla finale dichiara il termine della trasmissione. Al termine della trasmissione, un cordialissimo saluto. Vi ricordo che questo è un programma che a Radio RNC va in onda tutti i giorni, quindi a domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, Notte di Classica.

RNC, Notte di Classica. Johannes Brahms, da 16 valzer, opera 39, ascolteremo il numero 1 in Si maggiore, numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato dai 16 Walzer opera 39 il numero 1 in Si maggiore, il numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, il numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Johann Sebastian Bach, toccata e fuga in sol minore, Bachwerke Verzeichnis 915, Chiara Massini, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata e Fuga in Sol minore, Bachwerke für Zeichnis 915. Clavicembalista Chiara Massini. RNC, Notte di Classica. Ottorino Respighi. Antiche arie e danze da suite numero 3, versione per orchestra, ascolteremo arie di corte andante cantabile, siciliana andantino, italiana andantino. Kyoi Sinfonietta di Tokyo, direttore Tadaki Otaka.

De Ottorino Respighi da Antiche Arie e Danze, suite numero 3, versione per orchestra, abbiamo ascoltato Arie di corte siciliana, italiana, Kyoi Sinfonietta di Tokyo, direttore Tadaaki Otaka. RNC, note di classica. Isaac Albéniz, da Suite Española, Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia.

Dihi sacal benis, da suite spagnola abbiamo ascoltato Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia. Note di classica. Gustav Mahler, secondo movimento Tempo di Menuetto, quello che i fiori del prato mi raccontano, dalla Sinfonia numero 3 in Re minore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Paavo Järvi.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 3 in Re minore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Paavo Jarvi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Manuel de Falla, Danza rituale del fuoco, dall'amore stregone, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore André Previn. A seguire Jota, da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza Rituale del Fuoco, Pittsburgh Symphony Orchestra, direttore Andrei Previn. A seguire Jota da Il Cappello a Tre Punte, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Pochi si stanno arricchendo con l'industria bellica, con questi miliardi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo. La Chiesa, sottolinea, deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno la sede dell'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, provocando un morto e diversi feriti. Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie e le forze di sicurezza israeliane, giunte sul posto per far rispettare l'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Una notizia dell'ultima ora: la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Caro carburante, primo calo dei prezzi anche a livello nazionale. Hanno segnato il primo giorno del tetto di Eni degli sconti della IP, aziende e sindacati lanciano appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, così da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Per l'omicidio di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti con il Cairo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Carlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca, guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Una sede nuova di zecca, tirata al lustro all'interno di un edificio in preda all'abbandono, oggi pullula di giovani ed è un avamposto contro il disagio e l'emarginazione sociale nel cuore della Sicilia. Grazie ai fondi dell'8x1000 e alla Chiesa Cattolica, l'Istituto Vincenzo e Francesca Zito di Sant'Agata Militello è stato completamente riqualificato e trasformato in un centro polifunzionale della Caritas della Diocesi di Patti. Oggi ospita attività rivolte ai giovani, alle famiglie bisognose e alla comunità locale, diventando un punto di riferimento educativo e sociale.
2: A parlarne è Gabriele Miceli, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
3: È uno spazio appunto rivolto ai giovani di Sant'Agata di Militello e anche della Diocesi. Noi parliamo appunto di spazio polifunzionale. Perché spazio polifunzionale? Perché i giovani possono venire, possono incontrarsi qui, è uno spazio aperto appunto a tutti, possono venire a studiare, possono venire a organizzare incontri, seminari.
1: I volontari del servizio civile accompagnano i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, contribuendo a migliorare il rendimento scolastico e a contrastare la dispersione.
2: Ce ne parla Miriam Sazzone, volontaria del servizio civile.
4: Noi volontari di servizio civile svolgiamo questa attività di doposcuola qui presso l'Istituto Zito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e aiutiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni a svolgere i compiti che vengono lasciati a scuola, cercando di evitare la dispersione scolastica, migliorando il loro rendimento appunto a scuola.
1: La sede è riconosciuta come ente di accoglienza e supporto per volontari provenienti dall'Europa, permettendo esperienze formative di scambio internazionale che arricchiscono sia i ragazzi che i volontari locali.
2: A illustrare le iniziative sono Mariangela Nocifora, animatrice del progetto Policoro, e Alessio Trusso, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
5: Sono animatrice di comunità del progetto Policoro. L'obiettivo del progetto è quello di unire i valori della dottrina sociale con quelli della Chiesa italiana, orientare appunto i giovani nel mondo del lavoro e quindi creare dei percorsi formativi sul mondo del lavoro che possono riguardare appunto il servizio civile universale. Oppure un altro obiettivo importante del progetto è quello di promuovere l'autoimprenditorialità. Accogliamo appunto i giovani che vogliono introdursi nel mondo del lavoro e tutte quelle che sono le loro proposte nell'ambito del microcredito.
6: Il punto locale è Eurodesk, viene ospitato anche all'interno di questi spazi che sono stati riqualificati grazie ai fondi 8x1000. Il punto locale Eurodesk è un ufficio, un punto in cui i giovani possono venire e noi possiamo accogliere le loro richieste di informazioni rispetto alle opportunità di mobilità europea e ai programmi europei che appunto sono messi a disposizione dei giovani.
3: I lavori sono stati tanti, lavoro di ritinteggiatura, recupero appunto di alcune parti di intonaco ammalorate, e il cambio appunto delle luci, l'acquisto dei mobili, un lavoro molto molto lungo, ma grazie ai fondi 8x1000 è stato possibile farlo.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC, Torino e Provincia, 107 e 400, Cuneo e Provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno, ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it se volete interagire con noi. E ciò detto, passiamo alla puntata di oggi. Oggi è l'ultima puntata del mese di settembre. Di cosa possiamo parlare se non di agroalimentare e soprattutto ancora di più del segmento dell'enogastronomia. L'enogastronomia che poi è un argomento trasversale che piace a chiunque. Tutte le generazioni comunque sono attratte da questo settore. Però oggi c'è una marcia in più nel settore, c'è la riscoperta del territorio attraverso le eccellenze, che, per cui bevande e cibo diventano protagonisti importanti, sono attori del turismo esperienziale. Però ne parleremo in maniera approfondita con due persone che di questo ovviamente si occupano a tempo pieno, e iniziamo con Bruno Bertero, direttore generale Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e direttore dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri radioascoltatori.
1: Grazie. E, dottor Bertero, senta, si è da poco conclusa la Duia d'Or, una manifestazione che da anni racconta le eccellenze gastronomiche del territorio non solo. Com'è andata questa edizione?
2: Dunque, diciamo che è stata un'edizione nuova, innovativa e anche interessante per il modello che ha presentato così ai nostri turisti e non solo. L'anno scorso noi abbiamo lavorato su un'unica posizione, un unico spazio nel quale avevamo presentato i nostri, diciamo, con la Camera di Commercio di Alessandro e Asti e tutti i diversi consorzi del vino. Quest'anno abbiamo deciso di ampliare e di andare su tutto il territorio, cioè non ci siamo fermati in un unico spazio, abbiamo lavorato in maniera uniforme, dando uno spazio soprattutto a quello che è il rapporto nei confronti di questi turisti e di quello che si può fare in Asti attraverso quello che è il progetto della Duia d'Or. Abbiamo lavorato soprattutto con i consorzi piemontesi vitivinicoli e abbiamo fatto un rapporto con il consorzio del Barbera, i vini del Monferrato, il consorzio dell'Asti, il Moscato dell'Asti, il consorzio della tutela dei vini d'acqui, l'Unione Industriale della Provincia di Asti in collaborazione con il Vermut e l'Associazione dei Produttori del Vino Biologico. Perché questo? Perché quello di cui ci stiamo rendendo conto è che il modello che sta cambiando, ed è forse la parte più innovativa, è quello che i turisti oggi cercano nel momento in cui scoprono quello che è il modello del vino. E se vogliamo dirlo, molto probabilmente è cambiato proprio il meccanismo. Oggi il vino è un elemento fondamentale che tocca dei segmenti enogastronomici nuovi e permette soprattutto ai nostri turisti la possibilità di entrare in contatto con questi produttori.
1: Beh, direi che le novità quindi sono state tante. Come dire, questa da parte dei turisti, qual è stata la vostra percezione? Questo è piaciuto? Questo incentiva a fare ancora di più, ad aumentare, insomma, la storia di, tra l'altro, della Duia d'Or che è lunga e che dopo ci racconta. Ecco, ma ecco, i turisti hanno apprezzato queste novità?
2: Ma diciamo che i turisti hanno apprezzato soprattutto con i giovani. Perché il mondo del vino oggi deve veramente trovare un meccanismo differente e deve trovare una relazione perché il vino diventi una forma nuova, innovativa. hanno apprezzato, i numeri sono stati elevatissimi, noi abbiamo avuto nell'arco dei due weekend 140.000 visitatori che hanno avuto la possibilità proprio di, nell'arco delle due fine settimane, di entrare in contatto con questa parte esperienziale. Io uso pochissimo questa parola esperienziale perché sembra ripetuto e sembra vuoto, ma che cosa sta succedendo? Se fino a 10 anni fa si entrava nel contatto del vino e bisognava avere tutte quelle che erano le informazioni organolettiche, il colore, tutto quello
1: gusto,
2: che era
1: gusto, retrogusto, sa di more, sa di ciliegie, sa di liquirizia delle Canarie, insomma.
2: Fantastico, fantastico. Questo era proprio il meccanismo con il quale noi abbiamo vissuto nell'arco degli anni questo tema del mondo del vino. E oggi quello che cambia è esattamente il rapporto che chi prende in mano il progetto del vino vuole avere quell'informazione per capire qual è la storia del vino. E questo è quello che a noi ha colpito moltissimo. Le nostre masterclass hanno avuto la capacità di avere più di 700-800 persone che avevano la necessità di comprendere quella che era la relazione nei confronti del territorio, nei confronti del prodotto, ma soprattutto nei confronti del produttore. Guardate che questo credo sia il tema più innovativo. Qui non importa più se questo è un progetto che noi facciamo per i cinquantenni, settantenni o se lo andiamo a fare per i giovani. Andiamo a fare.
1: Ecco, chiedo scusa, i giovani che fascia di età intendiamo?
2: 30 anni.
1: 30 anni.
2: 25-30 anni che utilizzano il tema del vino come quel tema di racconto del territorio.
1: Quindi la narrazione del territorio, e questo sì. Facciamo un esempio pratico, perché noi non avendo il supporto delle immagini non possiamo fare altrimenti. Praticamente quel vino prodotto in quella cascina dalla quinta generazione, facciamo questo esempio, sì. Racconta sì. La storia del primo che, non lo so, scopre questo luogo, inizia con queste vigne a fare del vino per sé, viene venduto come vino sfuso e poi via via con l'avvento poi dell'enologia che arriverà nel seconda metà del 1800 eccetera, quindi ci saranno delle evoluzioni, ogni famiglia poi vivrà, ogni famiglia vitivinicola si intende, questa evoluzione un po' alla sua maniera, ed è questa la narrazione nuova, cioè in questa famiglia è successo questo, il vino lo prendeva il re, lo prendeva, non lo so, quel conte,
2: sì,
1: eccetera.
2: Ma non solo, è molto più semplice, ancora più basico, perché dentro quelle vigne, dentro quelle cantine c'è una storia che è la storia familiare e si racconta ai giovani, ed è quello che a loro interessa, capire qual è stato questa evoluzione, perché oggi quel prodotto si racconta sopra il nostro territorio e perché il nostro territorio sta

0: non è la quantità del bere, ma è la cultura del bere, la cultura della storia e di quel prodotto.
1: Direi che è bellissimo come obiettivo e come presupposto. Però io adesso le chiederei proprio brevemente, un paio di minuti, la storia della Duja d'Or, che non tutti la sanno. Anche questa è bella come storia.
0: Beh, la Duja innanzitutto è come lo possiamo definire, è un meccanismo con il quale un vaso di terracotta nel quale in Piemonte era facile avere questo sistema per poter usufruire di quello che era il prodotto del vino. E nell'arco di questi anni la Duja soprattutto aveva la capacità di premiare i prodotti vino a livello nazionale, quindi chiunque poteva partecipare a questo concorso e venivano portati direttamente in Piemonte, e alla cieca venivano scelti questi prodotti e questi prodotti venivano premiati, e questo dava la possibilità a tutti i produttori a livello nazionale di poter partecipare a questo premio. E questo premio è rimasto poi nell'arco degli anni una sorta di successo per quelle aziende che a livello nazionale avevano avuto il loro riconoscimento. Ancora adesso, se voi andate in giro magari in Sicilia o in qualsiasi parte d'Italia, e troverete dei prodotti che storicamente si portano dietro questo premio. La cosa importante però da dire è che la Duja è un meccanismo con il quale non solo il Piemonte, ma a livello nazionale, noi riusciamo a far conoscere quello che è il valore della storia di questi prodotti. E l'abbiamo fatto, e questo è stato il punto di quest'anno, insieme al Paesaggi Vitivinicoli UNESCO, attraverso i quali abbiamo sostanzialmente portato, oltre il meccanismo classico del prodotto italiano, anche l'Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli, i vinicoli ad esempio del Tokai, di Fertò, e paesaggi dell'isola di Pico, insomma tutta una serie.
1: Chiedo scusa un attimo, ecco, ricordo solo che il Tokai è un vino ungherese. Non è un vino italiano,
0: esattamente,
1: perché qualcuno magari lo ricorda come vino italiano, ma in realtà c'era stato tutta una diatriba legale che aveva attribuito la dicitura Tokai
0: alla regione Friuli Venezia Giulia,
1: sì,
0: che aveva
1: sì.
0: Questa parte di Tokai che poi è diventato il vino friulano, però il Tokai era esattamente il prodotto principale, quindi la parte ungherese ma anche austriaco, perché
1: sì,
0: noi avevamo i paesaggi vitivinicoli insieme, e poi la parte del paesaggio vitivinicolo dell'isola di Pico e Fertò, insomma tutta una serie di destinazioni che noi abbiamo voluto scegliere proprio con Paesaggi Vitivinicoli UNESCO per poterli mettere a disposizione e poter ragionare di quelli che sono soprattutto i cambiamenti climatici dei paesaggi vitivinicoli e come le diverse destinazioni si trovano e lo raffrontano proprio attraverso iniziative come quelle della Duja.
1: Ecco, dottor Bertero, c'è ancora una domanda che credo sia a cuore ai nostri ascoltatori: quali sono gli eventi più importanti che ci saranno sul territorio da qui a Natale e dove possono trovare le informazioni per visitare, per andare, per esserci?
0: Due grandi momenti per quanto riguarda la zona del Monferrato. Il primo è sicuramente il tema del tartufo, e quindi noi avremo nel periodo di ottobre la prima parte in tutta l'area del Monferrato di queste meravigliose azioni legate al tartufo, e poi l'ultimo appuntamento, che è quello che chiuderà sostanzialmente l'anno nel mese di novembre e dicembre, con la nostra attività che avremo a Natale per il magico paese di Natale.
1: Fantastico. E c'è una pagina dove possono trovare
0: il programmi. Sito visitlmr.it, www.visitlmr.it, nel quale troverete tutte le informazioni del territorio.
1: Langhe, Monferrato e Roero, LMR. Noi ringraziamo Bruno Bertero, direttore generale Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, direttore dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per questo incontro.
1: E adesso UB40, Red Red Wine.

0: Eccoci, adesso siamo in collegamento con Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Grazie. Presidente, quest'anno il Consorzio festeggia 80 anni di attività. Ecco, quali sono gli eventi più importanti dopo il Vinitaly naturalmente? È un po' di vostra storia anche.
1: Beh, la nostra storia nasce nel lontano appunto 46, quando alcuni produttori hanno pensato che era giusto mettersi assieme per tutelare, se possibile, i vini che allora venivano prodotti, tra cui sicuramente la Barbera d'Asti. Oggi abbiamo appunto 80 anni e li festeggiamo con tante iniziative, le prime immediate, quello che insomma è successo nei giorni scorsi, che abbiamo inaugurato con una bella conferenza stampa il Barbera Wine Festival, che sarà una Barbera Wine Festival itinerante, quindi prima tappa abbiamo avuto alle cattedrali di Asti, dove c'è stata appunto la presenza di tantissimi giornalisti, e come primo step invece operativo sarà quella di Milano prossimo mese di ottobre, dove andremo in alcuni ristoranti per poter portare le nostre denominazioni, soprattutto la Barbera d'Asti, a contatto con un mercato così adiacente, così vicino e così importante che è quello milanese. Ci sposteremo poi a novembre al Merano Wine Festival, un altro momento importante, perché andremo in contatto con quelli che sono i buyer di un'area molto importante e storica per quanto riguarda i mercati dei nostri vini, mi riferisco a tutta l'area germanica, diciamo, comunque Austria, la stessa Germania stessa, quindi i paesi limitrofi, per poi terminare il nostro tour di nuovo ad Asti, alle cattedrali, con un grande evento, diciamo così, di fine percorso per quanto riguarda lo Barbera Wine Festival. Ma non finiamo lì, perché poi saremo presenti con le nostre aziende, cominciando dalla Grandi Langhe per andare a...
0: Io faccio una piccola digressione. Stiamo parlando, visto in questa puntata, del territorio, del legame stretto con l'enogastronomia, in questo caso con la parte vitivinicola. Però la narrazione del territorio, ecco, bellissimo questo, che per esempio lei sta citando le cattedrali di Asti, la cattedrale di Santa Maria Assunta, che è una bellissima cattedrale, la cui consacrazione risale al 1096, quindi siamo ancora nel periodo alto medievale, siamo come stile architettonico è un romanico puro,
1: romanico,
0: quindi
1: certamente.
0: Ed è, ecco, se ovviamente poi ci saranno successivi maneggiamenti, quindi ci sarà poi una parte gotica, ci sarà una ricostruzione nel 1200, però ecco, ricordiamoci che sul territorio nostro in Piemonte, in Italia, abbiamo dei monumenti straordinari. Valorizzarli con musica e vino credo sia un'opera magistrale, ecco. E quindi questo ci tenevo a sottolinearlo.
1: Io la ringrazio di questo spunto che mi dà, perché spesso parlare di vino quasi, non dico che banalizza poi lo stesso vino. Noi rappresentiamo il vino, ma rappresentiamo l'intera area, quest'area che è appunto patrimonio dell'umanità per quanto riguarda i vigneti, ma quindi Langhe Monferrato Roero, ormai riconosciuto come sito UNESCO dal 2014, ma come diceva lei non offre solo questo, ma offre tante altre cose. Noi abbiamo una serie di chiese romaniche che penso che siano uniche sul nostro territorio, la zona del nord assigiano, dove ci sono anche vini importanti, tra cui Bugnano e la Malvasia. Ecco, se il vino diventa veicolo per poter far sì che allo stesso tempo si possa promuovere il prodotto in quanto tale, ma soprattutto il territorio in cui viene prodotto, perché i vini si possono produrre in tantissime parti del mondo, ma un territorio riprodurlo così come ce l'abbiamo noi probabilmente no, quindi
0: no.
1: È unico.
0: E di questo anche perché orgogliosi. Approfitto, visto che ci sono delle zone di pievi romaniche non molto conosciute, devo dire, perché per esempio nel Monferrato quindi ecco, il territorio va conosciuto passeggiando con la bicicletta, e vi assicuro che soprattutto un turismo under 40 sta iniziando molto a frequentare questi luoghi in questa modalità, perché ci puoi andare con la macchina, con il bus, in tutte le modalità.
1: Siamo tanto convinti di questo che consideri che i nostri tour normalmente li facciamo sia all'interno delle cantine quando abbiamo ospiti, ma li portiamo anche la gente, cioè i nostri ospiti, a vedere queste realtà che altrimenti rimarrebbero sconosciuti, perché poi non dimentichiamo che è una cosa anche importante legata comunque alla gastronomia. Qui abbiamo una gastronomia del nostro territorio che ha radici veramente centenarie, cioè per quanto riguarda la storia, la tradizione eccetera, e nasce da una gastronomia fondamentalmente povera che poi si è arricchita con i tartufi e compagnia bella. Quindi cioè veramente c'è tanto territorio, tanta storia, tanta cultura, tradizione. Noi il vino non lo consideriamo sinceramente solo una bevanda come qualcuno vuole declinarlo al negativo. Non è una bevanda idroalcolica, per noi appunto è storia, passione, tradizione, reddito e sostenibilità ambientale, perché i nostri viticoltori ci mantengono comunque il territorio, sono custodi di questo territorio ai fini idrogeologici, ai fini della presenza sul territorio stesso, per evitare che appunto si inselvatichisca, e quindi di conseguenza tutto quello che diceva lei per noi praticamente è oro colato, nel senso che pensiamo e crediamo che questa sia la nostra missione. Non è solo esclusivamente quella di promuovere un prodotto, ma promuovere un intero territorio, la storia, la nostra cultura, come dicevo prima, e tutto ciò che ci appartiene.
0: Ecco. Quindi, una domanda un po' più sul tecnico. Il cambio climatico sicuramente influenza anche, soprattutto le coltivazioni, perché ovviamente la scarsità d'acqua, il caldo eccessivo, forse più appartenente ad altre latitudini. Ecco, gestire questa situazione, questa emergenza, è difficile? Avete pianificato qualche cosa?
1: Ma guardi, allora partiamo dal fatto che il viticoltore, quindi il contadino in generale, colui che coltiva la terra, ha una grande capacità di adattamento, ha una grande capacità di resilienza e ha la capacità anche di adattarsi velocemente a quelli che sono i cambiamenti climatici. Certo è che, tanto per dirne una, anticipare la vendemmia ad agosto, addirittura ai fine di luglio, è una delle dimostrazioni di questo. Questo già dal punto di vista degli operatori, delle persone che vivono quotidianamente. Per quanto riguarda invece dal punto di vista tecnico, alcune situazioni che in passato sembravano improbabili, oggi dobbiamo prendere in considerazione seriamente. Mi riferisco per esempio all'irrigazione di soccorso, che non va intesa l'irrigazione per esempio nei vigneti quando il vigneto sta morendo, ma quando il vigneto potrebbe andare in crisi, tipo quest'anno che appunto sono verificate queste temperature così elevate per un periodo di tempo così elevato, tanto che viene considerata l'estate più calda di sempre. E avessimo avuto la possibilità di poter irrigare le nostre viti, probabilmente la vendemmia l'avremmo fatta con più, cioè un po' più, diciamo, di tempo, e non avremmo dovuto accorciare i tempi come è successo quest'anno. E a questo riguardo, certo che bisogna mettersi assieme alle istituzioni, perché se da soli nessuno può fare niente da solo. Noi abbiamo bisogno di supporto delle istituzioni importanti come la Regione Piemonte, che ci è sempre stata vicina, pensiamo che ci sarà anche in futuro, anche in questo senso, per creare le condizioni per poter ad esempio operare nell'indirizzo che dicevo prima, quindi nell'irrigazione, perché è un conto dire che vogliamo irrigare, un conto trovare anche gli invasi da cui poter prendere l'acqua per poter irrigare. Quindi i nuovi impianti per esempio che si dovrebbero andare a fare di vigne, sarebbe opportuno già predisporre con gli impianti di irrigazione adatti, ma però dobbiamo anche predisporre gli invasi da cui poter attingere per irrigare. Come un'altra cosa importante che bisognerà fare è spendere eventualmente qualche euro in più su quello che è la ricerca. Ricerca pura da una parte, ricerca applicata dall'altra, e mi spiego. Noi abbiamo oggi una viticoltura che, diciamo così, è ereditata dagli anni Ottanta, e la domanda che bisognerà farsi probabilmente è quella di dire: ma in futuro questo tipo di viticoltura è ancora possibile farla, è ancora sostenibile dal punto di vista economico, del reddito, dell'ambiente, e quindi è adatta a sopportare questi che sono i cambiamenti climatici, oppure bisogna farsi degli interrogativi? Secondo me, io ho definito più di una volta, così come termine, la convocazione degli stati generali del vino e della viticoltura piemontese, ma questo proprio a questo fine, di andare a programmare una viticoltura del futuro che probabilmente, dovendo andare incontro a questi che sono le esigenze climatiche attuali, forse qualche cosa da rivedere c'è.
0: Questo sicuramente sarà, credo, uno dei punti su cui da questo momento saranno su molti tavoli, soprattutto non solo in Italia, non solo in Piemonte, ma credo un po' dovunque. Ecco, Presidente, tornando invece a questo progetto itinerante, ci sono altri due progetti che voi state portando avanti, Sinfonia Barbera e Vino Pop.
1: Sì, allora, per quanto riguarda la Sinfonia Barbera, noi abbiamo pensato che sul nostro territorio vengono fatte spesso e volentieri delle iniziative da parte dei comuni lodevoli, diciamo così, promuovendo il vino nelle aree che competono ai comuni stessi. L'idea invece di metterli sotto un'unica regia e questo di fare squadra, fare sinergia, non pestarsi tra virgolette i piedi per quanto riguarda le date, fare sì che il pubblico che viene a trovarci non debba dividersi, ma piuttosto concentrarsi su uno piuttosto che l'altro, secondo noi era un modo per dire che il territorio funziona in modo sinergico, perché questo consente anche di ottimizzare le risorse per quanto riguarda la promozione degli eventi e per quanto riguarda anche la riuscita degli stessi. E quindi pensiamo che grazie alla volontà, perché senza la volontà dei sindaci che hanno voluto partecipare a questa iniziativa non avremmo potuto portarla a termine. Io penso che sia un bel inizio di come pubblico e privato, perché noi siamo privati di fatto, i consorzi non sono pubblici, il pubblico e privato possono lavorare assieme con lo stesso obiettivo, quello di promuovere un territorio, perché poi come dicevamo prima si usa il vino, ma alla fine quando vengono a trovarci nei nostri comuni così belli, abbelliti, perché oggi dobbiamo essere anche orgogliosi di quello che riusciamo a fare, conoscono la nostra cucina, la nostra storia, la nostra cultura, vengono a dormire, stanno con noi, condividono quelle che è la quotidianità, ci conoscono e di conseguenza può darsi pure che vengono a ritrovarci e quindi di conseguenza arricchiscono il suo territorio sia umanamente ma anche economicamente. Da quanto riguarda l'altro aspetto che mi diceva, che riguardava, se me lo ricordo mi è sfuggito adesso, scusi, ma parlando...
0: No. Ecco, parlando, no, le chiedevo di questi progetti, ecco, perché Sinfonia è pop.
1: Ecco, pop perché? Perché comunque sia noi negli ultimi tempi, noi mondo del vino, e qui bisogna fare un'autocritica, quindi noi produttori, forse abbiamo... comunicato i vini in un modo forse molto tecnico, con molti tecnicismi, e questo non vorrei che la paura nostra è che in un modo o nell'altro le persone tra virgolette meno attente, meno competenti, meno preparate si allontanano dal vino, cioè noi abbiamo bisogno invece che la gente si avvicini al nostro mondo, al nostro vino, perché
0: ecco, gli attacchi però, già ne abbiamo tutte le pop parti. Chiedo Dica. Scusa, Pop e Sinfonia come dire, ci rivolgiamo ha dei target, ma non è strettamente musicale, ecco questo.
1: No. Ecco. La musica è di contorno. La musica ci serve perché il vino è legato alla festa. La festa normalmente non può essere festa senza musica e noi riteniamo che non può essere festa senza vino.
0: Assolutamente. Quindi, è un binomio fantastico. Però la cosa che se un tempo andava di moda, lo dicevamo anche con l'ospite che l'ha preceduta. Sì. Se un tempo allora andavi la degustazione, c'era l'enologo, gastronomo che ti diceva questo è il gusto, il retrogusto, è la ciliegia che arriva dal Sud America piuttosto che eccetera. Adesso diciamo che la cosa si è un pochino ammorbidita, nel senso che, e questo me l'ha detto un enologo, devo essere onesta, mi dice, che gli ho detto, ma il vino migliore qual è? Quello che ti piace, perché se tu quando mangi bevi un vino che ti piace e quello è il migliore, perché lo è per te, perché le tue papille gustative sono diverse da quelle di un altro.
1: Le esperienze sono personali, non possono essere replicate, a me piace una cosa, le piace un'altra, e i vini, ecco perché è popolare, perché il vino deve tornare ad essere quello, mi piace o non mi piace, lo bevo perché mi piace, non perché l'ha detto Tizio piuttosto che Caio. Poi certo, sono gli influencer, ci sono coloro che sono esperti, che lavorano su questi mestieri, bisogna rispettare perché ci hanno dato una mano e continuano a darsela, però se noi non facciamo ritornare il vino alla bevanda che era, nasce dal popolo, il vino è la bevanda del popolo, quindi deve essere popolare a tutti gli effetti.
0: A tutti gli effetti.
1: È legato,
0: Assolutamente.
1: È legato alla manifestazione di gioia, di convivialità, di famiglia, l'idea che quando si beve un bicchiere di vino si sta bene assieme e non che quando si beve un bicchiere di vino dobbiamo andare a interrogarci come mai sa un po' più di tannino piuttosto che,
0: esatto,
1: piuttosto che la freschezza o lo profumo, come diceva lei.
0: Ecco, io penso che ultima domanda, Presidente. Gli eventi che avete in agenda, agenda del consorzio, sì, da qui a fine anno?
1: Da qui a fine anno sono quelli che le dicevo, cioè noi inizieremo appunto ad Alza Milano con questa manifestazione, assieme a collaborazione anche con l'AIS Milano e con altri partner importanti, poi andremo a Merano dove parteciperemo a Merano Wine Festival con il nostro staff,
0: certo, studio,
1: incontrando operatori e anche buyer importanti. Finiamo l'iniziativa qui sul territorio a novembre e poi faremo un piccolo step prima di Natale per fare un po' il punto della situazione assieme agli ospiti che ci hanno, gli amici che ci hanno seguiti in questo periodo, in questa avventura. Non finisce qui perché poi l'anno nuovo inizieremo, come dicevo, tutte le altre iniziative in giro per l'Italia e per il mondo.
0: Ecco, lasciamo magari un'indicazione per trovare le vostre iniziative così il pubblico può seguirvi.
1: Per l'anno prossimo, dice?
0: Per quest'anno, per l'anno prossimo, il sito?
1: Per quest'anno allora abbiamo la prima è quella di Milano. Come
0: sì,
1: dicevo.
0: No, ma intendevo, c'è un sito dove possono trovare i programmi?
1: Ah sì, il sito del consorzio dove trovano tutto. Il consorzio della Barbera d'Asti e il Vino del Monferrato, lì sopra ci sono le indicazioni con anche i dettagli di quello che andremo a fare da qui a fine anno e con anche le iniziative che si faranno nell'anno prossimo.
0: Perfetto. Ringraziamo Filippo Mobrici, presidente del consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori, in bocca al lupo e beviamo un bicchiere di vino che fa bene a tutti, sempre con moderazione.
0: Grazie e cin cin.
1: Grazie.
0: L'appuntamento.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC 107.4 per Torino Asti area metropolitana, 107.3 per Cuneo area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine la replica sabato alle 9. I promo che anticipano la puntata, come sempre, su Instagram come tanto mondo, e infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube come marinelle.ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima e state sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader, come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi, al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso, ha sottolineato. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni e hanno provocato incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, una la persona uccisa, diverse le persone ferite. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie. Le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia. L'Italia repubblicana e democratica, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trovò a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Così il presidente Mattarella ricordando oggi l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli e Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare, oggi giornata mondiale di sensibilizzazione.
2: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Ultima ora, Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo, applicherà anche lei una price cap sulla benzina e sul gasolio, lo si legge in una nota, il price cap avrà una durata di 30 giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: La risposta sei tu.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati. Ci siamo puntuali anche quest'oggi, questa mattina, martedì 29 di settembre, insieme fino a mezzogiorno qui sulle frequenze di RNC, come Federico quello del mattino, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming invece per seguirci in formato digitale potete farlo attraverso il sito rncweb.it. Poi ci trovate anche nell'elenco DAB della vostra radio, o meglio anche autoradio, sistema multimediale ormai, bisogna definirle così, nelle auto più moderne. Allora, pronti per stare insieme fino alle 12 con tante cose, tante novità a livello regionale, ma non solo, anche nazionale e internazionale, tante notizie di cui occuparci. Tra poco cominceremo subito con le previsioni, il meteo sul nostro territorio e non solo il Piemonte, anche su tutto il nostro paese. Intanto vi ricordo il 345 3233 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: minuti, signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mete.

Eccoci pronti col nuovo aggiornamento, puntuali anche quest'oggi con il promontorio di alta pressione che interessa il Mediterraneo centro-occidentale, si estende verso gran parte dell'Europa portando tempo stabile e soleggiato anche da noi sul Piemonte con temperature elevate per questo periodo, con le massime in pianura addirittura attorno a 24-27 gradi ieri, ma anche quest'oggi con lo zero termico a circa 4000 metri. Da questo pomeriggio inizierà però ad avvicinarsi una saccatura all'Atlantico che rimarrà ancora piuttosto lontana dal Piemonte, portando soltanto un aumento della nuvolosità dal pomeriggio. L'avvicinamento ulteriore del fronte atlantico associato alla saccatura porterà condizioni nuvolose tra mercoledì e giovedì, con la possibilità di qualche pioggia sparsa sulla zona alpina e anche pedemontana. Nel dettaglio, la situazione per questo martedì 29 settembre: cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane e il passaggio di velature in quota. Nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio, assenti le precipitazioni, venti deboli sud-occidentali sulle Alpi in quota o settentrionali sull'Appennino, deboli variabili o orientali in pianura. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi allora ad Asti 12 gradi di minima, 26 la massima, per Cuneo 15 gradi il valore minimo, 24 quello massimo, e poi Torino con i suoi 16 gradi di minima e i 26 come temperatura massima. Domani mercoledì 30 settembre avremo sul Piemonte cielo prevalentemente nuvoloso, precipitazioni a carattere di piovigine sparsa o pioggia debole ma di breve durata e molto localizzata, venti deboli occidentali in quota sulle Alpi, deboli settentrionali sull'Appennino, variabili o orientali sulle aree pianeggianti. Infine le temperature, il quadro per domani ci dice 15 gradi di minima ad Asti con 25 di massima, per Cuneo anche qui 15 gradi la minima, 22 la massima, a Torino invece temperature fra i 17 gradi di minima domani e i 24 gradi di massima. Let's go.

Bass Persuades di Miley Cyrus su RNC. Allora, questa nuova settimana che segna il passaggio al mese di ottobre, nella giornata di dopodomani, giovedì, si apre all'insegna di questo tempo, no? Dicevamo, stabile, con temperature anche ancora superiori alla media. L'alta pressione posizionata sul Mediterraneo ostacola il transito dei sistemi perturbati. Il meteo.it precisa che i valori diurni si mantengono ancora elevati sopra la media del periodo, temperature massime che raggiungeranno anche i 30 gradi nelle zone interne, ad esempio della Toscana, dell'Umbria, poi della Campania, oltre che nelle aree interne della Sardegna. A Oristano il termometro potrà toccare fino ai 31 gradi. Il tempo sarà soleggiato quindi su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori almeno fino al weekend. L'unica eccezione riguarda il nostro territorio, il nord-ovest, dove il passaggio di aria più umida porterà nuvolosità e qualche debole pioggia isolata, come dicevamo prima, limitata quasi esclusivamente alla catena alpina occidentale. Altrove il sole sarà dominante, in attesa di un possibile cambiamento che potrebbe presentarsi soltanto nel corso della prossima settimana. Se di giorno le temperature si manterranno elevate, di notte il termometro scenderà in maniera importante a causa dell'assenza di nuvole, che favorirà il raffreddamento dopo il tramonto. Nelle città di montagna i termometri scenderanno fino a 8-9 gradi in pianura, si assisteranno mediamente intorno ai 13-15 gradi. Mentre in Italia lo scenario meteorologico risulta particolarmente tranquillo per ora, oltre confine presenta una configurazione globale piuttosto particolare. Nell'Oceano Atlantico non si è ancora visto un uragano in tutta la stagione, non si registrava la totale assenza di uragani in questo periodo da ben 112 anni. Sull'Oceano Pacifico invece ce ne sono contemporaneamente 4 attivi, e questa dinamica potrebbe rappresentare una risposta diretta al fenomeno di El Niño, che tende a inibire lo sviluppo dei sistemi tropicali in Atlantico, favorendone invece al contempo la formazione nel bacino dell'Oceano Pacifico.

0: E provincia 107 400, Cuneo e provincia 107 300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

10:35 minuti qui su RNC. Allora, il tema è quello che abbiamo toccato ieri, no? Con le notizie che riguardano l'abbassamento, il price cap, per così dire, ai prezzi dei carburanti. Anche Kuwait, notizie di questa mattina fresca fresca, ha deciso di abbassare i prezzi, quindi si sta creando una sorta, forse, di effetto domino. Vedremo quanto durerà. La compagnia petrolifera ha reso noto di aver accolto l'invito del governo italiano e applicherà a partire dal 1 ottobre un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Allora, si poteva fare anche prima, vabbè. Comunque, il price cap avrà una durata di 30 giorni e si applicherà con un approccio modulare. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, si legge nella nota della compagnia. Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'azienda, che negli ultimi mesi è orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività. In un momento, si legge ancora, particolarmente delicato per il sistema energetico, dicono da Kuwait, caratterizzato da un'imprevedibile volatilità del mercato internazionale e per i consumatori, Kuwait Italia rinnova quindi il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale. Non è ancora chiaro però quale sarà, in soldoni, il tetto applicato da Kuwait. La mossa della compagnia petrolifera arriva dopo il price cap introdotto da Eni, che ha fissato il proprio limite massimo di 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel, i prezzi al litro per 30 giorni. È una misura poi adottata anche da IP, che ha allineato le tariffe a quelle di Eni, anche se in questo caso il taglio potrebbe non essere necessariamente omogeneo in tutti gli impianti. Eni può contare su 3.847 distributori sparsi su tutto il territorio nazionale, che in media vendono circa 600 milioni di litri di carburante ogni mese. Ieri già alcune pompe di benzina, insomma, a marchio Eni, Eni Live, avevano esaurito il carburante. A fronte di questi prezzi, IP dispone invece di circa 4.500 punti vendita. Quanto a Kuwait, si contano circa 2.800-3.000 distributori su tutta la nostra penisola. Intanto, secondo il Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 euro al litro per il gasolio. In soli due giorni, sulla rete ordinaria, il prezzo del diesel è diminuito di 4,2 centesimi al litro, che salgono a meno 7,6 centesimi in autostrada, mentre la benzina è scesa di 3,3 centesimi sulla rete ordinaria e di 7,4 centesimi in autostrada. Ora, con la mossa di Kuwait, i prezzi medi sembrerebbero destinati a poter scendere ancora.

0: Martin Garrix insieme agli U2, questa era Fireflies. Su RNC ci sono grandi novità in arrivo per gli studenti italiani e da quest'anno i compiti a casa dovranno essere assegnati durante l'orario delle lezioni e non nel pomeriggio, così tramite lo strumento del registro elettronico, mentre gli alunni potranno dire addio alle giornate da incubo con più verifiche di materie differenti. La conferma è la verità, se ne parlava già da un po' di tempo, la conferma è arrivata direttamente dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che ha inviato una nota alle scuole per questo anno scolastico 26-27. I compiti a casa, si legge, sono uno strumento importante per consolidare quanto appreso in classe, favorire la riflessione personale e sviluppare l'autonomia degli studenti. Proprio per questo devono essere assegnati con equilibrio e con una corretta organizzazione dei tempi, evitando carichi eccessivi o comunicazioni all'ultimo momento che rischiano di comprometterne la funzione educativa. Nel comunicato il ministro ribadisce e precisa le indicazioni che sono già state fornite sull'assegnazione dei compiti a casa, sulla programmazione delle verifiche e sull'utilizzo del registro elettronico. In particolare, i compiti dovranno essere assegnati entro il termine dell'orario delle lezioni, utilizzando il diario cartaceo, come si faceva un tempo in pratica, ed evitando inserimenti sul registro elettronico nel tardo pomeriggio, in serata o magari nel bel mezzo del fine settimana, che costringano alunni e famiglie a un controllo continuo degli aggiornamenti. In questo senso, il diario costituisce uno strumento per responsabilizzare progressivamente gli studenti nella gestione autonoma dei propri impegni scolastici. Si invitano altresì i dirigenti scolastici a vigilare sull'osservanza delle indicazioni contenute nella nota ed attivarsi per garantire l'uso del diario cartaceo assieme al registro elettronico. Vogliamo, si legge ancora nella nota del ministro Valditara, una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie. La nota richiama infine la necessità di una programmazione collegiale delle prove di verifica nel rispetto dell'autonomia didattica dei docenti, così da evitare la concentrazione di più prove nella stessa giornata e garantire una distribuzione equilibrata del carico di lavoro nell'arco della settimana. I dirigenti scolastici sono invitati a promuovere nei collegi dei docenti una riflessione sull'organizzazione dei compiti e verifiche ispirata a criteri di ragionevolezza, equità e proporzionalità, favorendo anche la disconnessione degli studenti dai dispositivi digitali. Le scuole potranno quindi integrare il patto educativo di corresponsabilità e il regolamento di istituto per disciplinare la materia, rafforzando al contempo il dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglie.
1: Stare con te.

più. Noemin, tu cosa fai stasera? Le 10.53 in questo istante, martedì 29 settembre, qui su RNC. Allora, tra poco tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11, e noi ci ritroviamo per la seconda ora insieme, subito dopo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, Kuwait, Italia, accogliendo l'invito del governo, applica un price cap sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota della società secondo cui questo price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni, colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni, a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alle periferie della città. L'Italia, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trova a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni di Natale. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC Novitavia che il 27 giugno del 80 provocò 81 morti. Voli a singhiozzo per l'aeroporto di Catania. Dopo la riapertura del traffico aereo di ieri sera, la società di gestione dello scalo torna a chiudere tutto. Lo stop sarà fino alle 15 di oggi. Torna quindi l'allerta rossa a causa di una nube eruttiva alta 4 km. Infine calcio, seconda giornata del gruppo di National League, l'Italia di Mancini vince contro la Turchia 4-1 dopo la sconfitta con il Belgio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

0: grande canzone degli R.E.M. Dal 1999 era The Great Beyond ad aprire la nostra seconda ora insieme in diretta qui su RNC con me, Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno anche quest'oggi, per occuparci ancora di tante altre cose in questa seconda ora attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming ci potete seguire sul nostro sito rncweb.it. Vi basta un semplice click sulla scritta ascolta la diretta. Allora, tra poco, come sempre, gli aggiornamenti a carattere internazionale su, insomma, la crisi in Medio Oriente e la guerra tra Russia e Ucraina, le novità di giornata e poi tanto altro ancora fino a mezzogiorno con tanta musica. Lo spazio per i vostri messaggi al 345 32 33 124, e poi per le email c'è diretta chiocciola rncweb.it.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente Giuli e Bresh qui su RNC. Allora, partiamo dalla situazione in Medio Oriente. L'Iran non ha offerto nulla, lo ha detto Donald Trump, smentendo le indiscrezioni riportate da Axios. Ha appena pubblicato la notizia secondo cui avremmo offerto un allentamento delle sanzioni e lo sblocco di fondi congelati. Non è vero. Intanto il ministro iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran aspetta una risposta dagli Stati Uniti su Hormuz entro la giornata di oggi. Intanto i guardiani della rivoluzione in Iran hanno preso carta e penna per scrivere direttamente agli americani e mandare loro un messaggio: non siamo terroristi. A riferirlo è stato il portavoce dei Pasdaran, Hossein Mobi, in una conferenza stampa riportata sull'agenzia Tasnim, perché gli Stati Uniti fanno pressione su altri paesi affinché dichiarino i Pasdaran un'organizzazione terroristica. Pasdaran, si legge, sono davvero terroristi? In questa lettera abbiamo spiegato in modo dettagliato e documentato quali siano i fondamenti e la natura del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, come sia stato istituito e quanto sia radicato tra il popolo, ha raccontato. Abbiamo inoltre sottolineato fino a che punto esso occupi un posto importante nel cuore della popolazione e quanto profonde siano le sue radici tra le masse della nazione, aggiunto. Abbiamo illustrato gli ampi servizi che i Pasdaran hanno fornito alla popolazione nei settori dello sviluppo infrastrutturale, della riduzione delle aree svantaggiate e della sanità, servizi che non hanno beneficiato soltanto il popolo iraniano, ma anche oltre i confini del paese le popolazioni della regione. Dunque, è stata la conclusione sulla base di quale argomento e di quale criterio razionale gli Stati Uniti definiscono i Pasdaran un'organizzazione terroristica. E ancora si legge: gli americani non conoscono la nostra regione, dobbiamo creare una piattaforma per dialogare con loro, siamo pronti a comunicare con i cittadini americani e loro comunichino con noi. La priorità del governo americano è il regime israeliano, non il popolo americano, l'ha detto appunto il portavoce sempre dei Pasdaran, il generale Hossein Mohebi, in un discorso lettera rivolto direttamente al popolo americano pronunciato davanti ai giornalisti. Le dichiarazioni sono state riportate da Al Jazeera e da altri media della regione. Nella lettera, che sarebbe lunga decine di pagine in realtà, il militare dice di voler parlare in modo onesto e logico. Questa è una lettera, non propaganda, ha sottolineato. Non c'è motivo di avere 800 basi americane in tutto il mondo, ha detto. Il bilancio annuale delle forze armate iraniane rappresenta l'1% di quello delle americane. I governanti degli Stati Uniti non pensano alla propria popolazione, ci sono 39 milioni di americani che vivono al di sotto della soglia di povertà, molti cittadini statunitensi, è proseguito, non sono a conoscenza dei crimini che starebbe commettendo l'esercito americano, tra cui bombardamento di scuole, ospedali, università, moschee e chiese. Questo starebbe compromettendo l'immagine degli Stati Uniti nel mondo. Mohebi si è chiesto se sia giunto il momento per la leadership statunitense di cambiare la propria politica estera. Ha sostenuto che se il governo degli Stati Uniti destinasse agli aiuti per i paesi poveri di tutto il mondo il 10% di quanto spende per gli attacchi militari, gli Stati Uniti diventerebbero un paese ben voluto. Ancora notizie di oggi dal Medio Oriente. Il primo ministro israeliano, in una nota appena diffusa, afferma di condannare con fermezza i disordini violenti avvenuti questa notte in Samaria e gli attacchi contro le forze di sicurezza giunte sul posto per mantenere la legge e l'ordine. Un piccolo gruppo di facinorosi non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, la Cisgiordania, che rispetta la legge e le arreca un enorme danno d'immagine, ostacola le nostre forze nello svolgimento della loro missione, aggiunto Netanyahu, esprimendo pieno sostegno ai soldati dell'IDF e agli agenti della Guardia di Frontiera israeliana che operano per contrastare il terrorismo e garantire la sicurezza. E chiedo, dice, che alle autorità competenti di applicare nei confronti dei responsabili tutta la severità prevista dalla legge. Questa, insomma, l'ultima notizia per ora dal Medio Oriente.

0: Grant, Taste is like summer, il suo brano. Allora passiamo all'attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili e droni che ha causato incendi e danni nella capitale. La notizia è stata diffusa da Ukrinform, che cita l'amministrazione militare della città di Kiev. Il sindaco della capitale stessa, Vitali Klitschko, ha colpito pure un istituto scolastico dove è scoppiato un incendio. La Russia ha lanciato questo attacco questa notte contro l'Ucraina con 152 droni e 3 missili, di cui 2 balistici e 1 antinave. A riferirlo è l'agenzia RBC Ucraina, citando le forze di difesa aerea del paese. Sono stati abbattuti i 2 missili balistici, quello antinave, 106 droni, mentre altre 3 unità sono state neutralizzate con sistemi di disturbo elettronico, per un totale di 109 obiettivi distrutti o neutralizzati. Sono stati registrati impatti in 24 località, la caduta di frammenti in altri 16 siti. A Kiev, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza ucraini, una persona è rimasta ferita nell'attacco. Nel distretto di Olosivsky un missile ha colpito un edificio residenziale di 6 piani e 10 persone sono state evacuate. Nel distretto di Solomianskij sono invece rimaste danneggiate 2 abitazioni private. Il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che nella notte scorsa le forze armate russe hanno attaccato con missili e droni centri logistici, infrastrutture portuali e navi militari utilizzati dall'esercito di Kiev. Secondo quanto ha pubblicato su Telegram il ministero russo, gli attacchi hanno danneggiato a Kiev un deposito di locomotive dove erano stoccati i missili da crociera terrestri FP5 Flamingo e i centri di elaborazione dati Bimobil e Parkoviev. Nella regione della capitale è stato colpito il terminal di assemblaggio di droni Belogorodka. Nella regione di Odessa, sempre secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, l'esercito russo ha colpito la sottostazione elettrica di Usatove, che fornisce energia elettrica alle infrastrutture portuali ucraine e un'officina per la produzione di droni. Inoltre nel porto di Izmail sul Danubio, al confine con la Romania, sono state danneggiate infrastrutture portuali. 2 navi che trasportavano materiale bellico sono state colpite in avvicinamento e nel porto di Odessa.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia, questa era Superstar qui su RNC. Tra poco la nostra ultima parte, l'ultima mezz'ora insieme in diretta sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

Tra noi il nuovo singolo di Malika Ayan qui su RNC alle 11.36 minuti in questo istante. Allora, parliamo di un tema che si celebra quest'oggi, una giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Lo spreco alimentare, questo è il tema che ha cause molteplici. Tra gli strumenti per prevenirlo c'è anche l'etichetta degli alimenti, imparare a leggerla, comprendere correttamente, no? Le informazioni riportate sulle confezioni può infatti aiutare a evitare che prodotti magari idonei al consumo vengano invece eliminati inutilmente. Un'attenzione particolare va dedicata alla differenza di dicitura, no? Tra da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro, così come alle modalità poi anche di conservazione, alle indicazioni da seguire dopo l'apertura. Questo è il messaggio che in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, che si celebra proprio ogni anno il 29 settembre, l'Istituto Superiore di Sanità rilancia per richiamare l'attenzione su uno dei comportamenti quotidiani che possono contribuire anche a prevenire lo spreco. La giornata istituita dalle Nazioni Unite richiama infatti la necessità di agire lungo tutta la filiera, quindi dalla produzione fino al consumo domestico finale. Nel 2026 la giornata pone l'accento proprio sul potenziale trasformativo della riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari. Ridurre lo spreco alimentare significa utilizzare meglio le risorse, dice l'Istituto Superiore di Sanità, ma anche contribuire alla sicurezza alimentare, alla qualità della dieta e alla sostenibilità dei sistemi alimentari. Da consumarsi entro, allora, e da consumarsi preferibilmente entro non significano la stessa cosa, Attenzione, l'etichetta non serve soltanto a conoscere gli ingredienti e le caratteristiche nutrizionali di un prodotto, ma fornisce anche indicazioni importanti proprio per conservarlo, utilizzarlo, consumarlo in sicurezza, evitando allo stesso tempo che alimenti ancora idonei al consumo magari vengano eliminati inutilmente. La dicitura da consumarsi entro riguarda alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico. È un'indicazione legata proprio alla sicurezza. Una volta superata la data di scadenza che è indicata, l'alimento non deve essere consumato. È inoltre fondamentale rispettare le condizioni di conservazione riportate proprio sulla confezione. La dicitura invece da consumarsi preferibilmente entro, quel preferibilmente fa tutta la differenza, ha un significato diverso, indica il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale l'alimento, se correttamente conservato, mantiene le sue caratteristiche specifiche. Dopo quel termine, quella data, il prodotto può progressivamente perdere alcune proprietà qualitative, per esempio fragranza, consistenza, aroma o colore, ma non diventa automaticamente non sicuro né deve essere necessariamente buttato via. In Italia il 36% della popolazione non conosce bene la differenza tra le due diciture. 36% è una percentuale piuttosto alta, quindi è bene impararlo a conoscere la differenza. La data non basta, attenzione anche alla conservazione però, dice l'Istituto Superiore di Sanità. Per interpretare correttamente l'etichetta non è sufficiente controllare soltanto quella data impressa, è necessario leggere anche le condizioni di conservazione dell'alimento, indicazioni come conservare in frigorifero, conservare in luogo fresco e asciutto oppure proteggere dalla luce hanno una funzione precisa. Il mancato rispetto delle condizioni previste può ridurre la durata del prodotto e in alcuni casi comprometterne la sicurezza. Un'attenzione particolare poi va riservata anche alle indicazioni successive all'apertura della confezione. Una volta aperto, infatti, il prodotto può richiedere condizioni di conservazione diverse e avere una durata molto più breve rispetto a quella della confezione integra, che so,
vasetto di marmellata, no? Una volta aperto, poi non è più sottovuoto, conservare in frigorifero. Indicazioni come dopo l'apertura conservare in frigorifero, consumare entro, diventano quindi essenziali da utilizzare correttamente l'alimento, ridurre il rischio che venga sprecato. Dall'etichetta alla dispensa, organizzarsi per non sprecare. La corretta lettura delle etichette diventa ancora più efficace, infatti se associata a una buona organizzazione dei propri acquisti e degli alimenti presenti in casa. Prima di fare la spesa, suggerisce l'Istituto Superiore di Sanità, è utile controllare ciò che abbiamo nel frigorifero, nel congelatore, nella dispensa. Una volta a casa possiamo collocare più in vista magari gli alimenti da consumare prima e sistemare dietro quelli con una durata maggiore. Anche al momento dell'acquisto non è sempre necessario cercare la confezione con la data più lontana. Se prevediamo di consumare un alimento a breve, magari il giorno stesso, possiamo scegliere anche un prodotto con una data più vicina, contribuendo così a limitare il rischio che rimanga lì su quello scaffale invenduto.

con parlare d'amore. Allora, parliamo anche di sport, di calcio. Finalmente una buona notizia, da parte della nazionale italiana. Turchia e Italia, che hanno cominciato male il proprio cammino nell'ambito del gruppo 1 della Lega A di Nations League, perdendo rispettivamente contro la Francia e il Belgio, e calcolando la propria caratura e quella degli avversari di giornata nella mara notte dell'Olimpico di Roma, che aveva segnato l'inizio del Mancini bis, tocca proprio agli azzurri fornire le risposte principali, e la prima frazione è di quelle davvero da incorniciare, non si vedeva da tempo. Ha aperto le marcature al nono Bastoni, non un uomo casuale, lui che aveva a suo malgrado contribuito alla disfatta di Zeni, che ha valsa la qualificazione al mondiale facendosi espellere in malo modo e spianando la strada alla Bosnia Erzegovina. Al 22esimo raddoppia Frattesi, che conferma anche con la maglia della nazionale l'ottimo inizio di stagione vissuto alla Lazio, e al 27esimo il tris locale Kayode, il moto perpetuo che bagna al meglio il suo debutto in azzurro. L'intervallo, come da definizione, interrompe la folata azzurra e rianima invece la nazionale di Montella, che al 47esimo accorcia le distanze con il MAS su una clamorosa dormita della difesa ospite. Gli azzurri ristabiliscono subito le distanze al 50esimo con Pio Esposito, bravo a ribadire in rete un palo colpito da Tonali. Dunque, finalmente il Mancini bis ingrana la marcia giusta. Venerdì l'esame Francia allo stadio Saint-Denis di Parigi alle ore 20:45, esame che dirà qualcosa di più su questi segnali di rinascita ottenuti anche epurando diversi big, almeno per ieri sera.

E allora con Love Sober di Kamrad qui su RNC arriviamo al termine del nostro appuntamento per quest'oggi, questo martedì 29 di settembre, le 11:54 i minuti in questo istante. Tra pochissimo tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Ci risentiamo puntuali domani sempre a partire dalle 10. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: Edizione delle 12. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburante, anche Kuwait mette un tetto al prezzo della benzina e del gasolio durata 30 giorni come IP ed Eni, accogliendo l'invito del governo italiano. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1° di ottobre. La decisione fa calare il prezzo dei carburanti, la benzina self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio in media a 2,38 euro. Il ministro Pichetto dichiara: dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. Dall'estero, nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Zelensky denuncia la presenza di oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia e altri 10.000 in arrivo. Secondo giorno della missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Raci ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Ha aggiunto: nego fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità rispetto all'accordo sul nucleare e al momento l'unica questione sul tavolo è appunto lo stretto di Hormuz. Cisgiordania, villaggi Jogi Zalud hanno incendiato la casa per impedire che vi rientrassero scortati dall'esercito israeliano. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese che era stata sfrattata a fine luglio dall'abitazione da un gruppo di ebrei anarchici. Il presidente israeliano Herzog e il primo ministro Netanyahu hanno condannato le violenze. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa al piede del nuovo indagato del caso Garlasco e compatibile con la scarpa del killer, e la procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Un'ultima notizia: Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia e in Ucraina al dialogo per risolvere i problemi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la Tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, Tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
9: La radio invita te.
10: La radio invita te.
11: La radio invita voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ecco qui anche oggi Aldo in voce per presentare le canzoni e le musiche di tanti anni fa a Radio RNC. Il cordiale, cordialissimo saluto, il benvenuto anche per la puntata di oggi e anche buon ascolto. Buon ascolto di questo programma che si avvale, come ben sapete, anche di incisioni a 78 giri. Voglio incominciare con un cordiale saluto, con il benvenuto, con il buon ascolto, ma anche con un brano molto interessante. Si intitola Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia. E voglio incominciare questo programma con James Last e la sua splendida orchestra. Benvenuti e buon ascolto.

Ho iniziato il programma di oggi con un brano per orchestra e coro, la splendida orchestra di James Laster, il scintillante coro femminile. Abbiamo ascoltato Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia. Voglio mettere in onda, per proseguire questo programma, una incisione ancora a 78 giri. Ruccione e Bonagura hanno avuto una bella idea di cantare anche per gli uomini che magari, perché no, si sentono soli. Questo è un foxtrot lento di Ruccione e Bonagura, la voce è di Carlo Buti, il titolo della canzone Per uomini soli.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con una splendida voce, la voce di Calgo Buti, che ha interpretato questo brano, questa canzone per uomini soli. Ruccione e Bonagur hanno composto questo Fostrot. Una canzone che ha per titolo When You Wore Tulip. Vogliamo ascoltare questo brano perché è la voce di Judy Garland che vuole eseguire questo brano, e quando un uomo va intorno a un tulipano, poi si può dire più o meno così questa traduzione. Judy Garland.

Judy Garland ha cantato questa canzone e ha parlato dei tulipani. Noi da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con una canzone che potrebbe essere anche un desiderio, perché quando la rondine torna al nido vuol dire che c'è primavera, perlomeno da queste parti, o al nido che ha lasciato per l'inverno. De Crescenzo e Sica hanno composto Rondine al nido. La voce per questa canzone la mette Aurelio Fierro.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo detto qual è la radio, abbiamo detto come comportarsi e come fare per aiutare la radio. Se volete telefonare ad Aldo, telefonate quando volete, non c'è nessun limite. Sarò molto contento di parlare con voi delle canzoni, delle musiche del tempo passato, della radio, di questa trasmissione. Il numero è 333 656 9681. Avevamo ascoltato Rondine al nido di De Crescenzo e Viam, una incisione che aveva eseguito Aurelio Fierro nel 1973, non proprio della rondine come uccelletto, ma anche di ben altra rondine parlava la canzone, di una rondine più umana e più nostalgica. Vogliamo ascoltare adesso la canzone di Mendes e la Offshore. Interpreta Meme Bianchi con orchestra Stocchetti in una canzone che ha per titolo Voglio te.

Chiaramente, senza troppe spiegazioni, questa che avete ascoltato era una incisione ancora a 78 giri. Mendes e Leo Shaw hanno composto la canzone dal titolo Voglio te. La voce di Meme Bianchi e l'orchestra era del maestro Stocchetti. E il nostro programma vuole proseguire con una canzone che non può essere dimenticata ed è stata eseguita in tantissimi modi, in tantissime versioni. Un valzer lento di Gilles e Testa. La voce è quella di Nilo Sani. Nel 1973 ha inciso la canzone Come pioveva. Lui l'ha incisa e noi ora la ascoltiamo.

C'eravamo tanto amati per un anno forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo.

Abbiamo ascoltato la splendida voce, scintillante voce di Nilo Ossani, questa interpretazione. Nilo Ossani, lo pseudonimo, il suo nome era Francesco Dal Pane. Nilo Ossani l'ho conosciuto, abbiamo pranzato anche con lui e abbiamo parlato tante volte delle musiche del tempo passato, e qualche disco che ho qui in questo studio apparteneva a Nilo Ossani. Zil ha composto questo brano, Armando Zil, che ha per titolo Come pioveva, che abbiamo ascoltato per proseguire qui a Radio RNC il programma di oggi. Portiamoci così con il pensiero, anche se non possiamo farlo diversamente, al mese di maggio. Di Nazaro e Napoli hanno composto una canzone che ha per titolo Rumba di Maggio. Qualcuno si era meravigliato quando ho detto ma cioè, sono delle incisioni che sono fatte ancora su dischi proprio di cartone. Si è meravigliato e qualcuno ha voluto anche vedere come erano questi dischi di cartone. Su uno di questi dischi, Maristella ha interpretato la canzone Rumba di Maggio. La accompagna l'orchestra diretta dal maestro Malatesta.

una canzone a tempo di rumba che abbiamo ascoltato da Maris Stella e orchestra diretta dal maestro Malatesta. Di Lazzaro e Napoli hanno composto la rumba di maggio che è appena andata in onda qui nelle frequenze di Radio RNC. Le frequenze di modulazione di frequenza nell'etere e anche, perché no, in streaming, quindi in internet, possiamo, o internet o internet come volete, possiamo ascoltare questo programma praticamente poi in tutto il mondo. Se volete l'indirizzo è facile per poter collegarsi in internet con lo studio e con le trasmissioni di Radio RNC. I soliti tre www.rncweb.it. Dopo il fin qui detto proseguiamo il programma e voglio offrirvi una canzone composta da Meneghini e ascoltiamo anche una canzone, cioè questa canzone che ha per titolo 5 confetti. Ve li voglio offrire con la voce di Bruno Pallesi e

Il profumo che sentivo, nessun dubbio, eri tu. Cinque confetti.

Abbiamo ascoltato la voce di Bruno Pallesi in questa interpretazione di una canzone dal titolo Cinque Confetti. Meneghini ha composto questa canzone e l'orchestra diretta dal maestro Francesco Ferrari ha accompagnato Bruno Pallesi. La prossima canzone è molto originale e spiritosa, poteva essere così negli anni 30, oggi forse non ha più quell'effetto che poteva avere all'epoca quando è stata incisa la canzone che ha per titolo Tutto quel che fa papà. Mascheroni ha composto questo brano ed interpretato da David Duckler con orchestra Durium diretta dal maestro Malatesta. Anche questa è una incisione fatta su un disco di cartone che noi cerchiamo di mettere in onda, sempre cercando di rimasterizzare e di perfezionare quello che potrebbe essere la deficienza della tecnica o della incisione di tanti anni fa.

non lo ha fatto mai. Mamma, ma quest'oggi tutti seguono il progresso e le donne van cambiando il loro sesso mentre spasso va. Mamma, in cucina sta papà, forse un giorno si vedrà

non lo ha fatto mai. Mamma, ma quest'oggi tutti seguono il progresso e le donne van cambiando il loro sesso, mentre al football va.

tutto quel che fa papà lo abbiamo ascoltato da David Dackler. Fratti e Bons che hanno composto la canzone Piccola Madonna, Michel con orchestra Durium.

0: primo amore.
1: Stiamo ascoltando Piccola Madonna.
0: Tu sei la mia piccola Madonna.

0: cose.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: La sigla finale dichiara il termine della trasmissione. Al termine della trasmissione un cordialissimo saluto, vi ricordo che questo è un programma che a Radio RNC va in onda tutti i giorni, quindi a domani.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In blu 2000 news.
1: Kiev è sotto attacco, nuovo raid russo nella notte con l'utilizzo di missili balistici e droni. Continua la missione umanitaria a Mosca del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Leone XIV è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. Serve il dialogo per porre fine a guerre senza senso. Contro lo spreco alimentare, svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite a settimana, con un calo netto dell'11% rispetto allo scorso anno, così nel rapporto Waste Watcher. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Fabio Bolzetta.
2: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev. Un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei 3 giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia, nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane, un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese. Marco Burini.
4: La notte scorsa un centinaio di coloni ha scatenato scontri e appiccato incendi per impedire che l'esercito israeliano facesse rientrare in casa una famiglia di Jalud cacciata dai fanatici ebrei. Per Netanyahu è solo un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui i governanti israeliani chiamano la Cisgiordania, cioè i territori palestinesi. Per il presidente Herzog è una macchia morale. L'aggressione e il ferimento di soldati israeliani e agenti della polizia di frontiera sono severamente vietati e non possono avere alcuna giustificazione. Nessuna parola per i palestinesi costantemente minacciati, scacciati. Va ancora peggio agli abitanti di Gaza, che dopo 3 anni di assedio vivono in condizioni disumane. Tra le immondizie proliferano topi e scarafaggi e la striscia resta una distesa di macerie. L'esercito israeliano ha eliminato un altro comandante di Hamas, ma è ampiamente documentato che l'uccisione di civili viene messa in conto nella pianificazione dei raid. Marco Burini, linea allo studio.
1: Anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni come Eni e IP. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. La decisione di calmierare i prezzi fa calare il prezzo dei carburanti. La benzina Self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media 2,3 euro. Il ministro Picchetto, poi dichiarato, dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. La cronaca, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. David Murgia.
5: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione: secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, svolta nell'inchiesta sulla

0: strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Federico Plotti.
1: A poche ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, chiamato a decidere sull'archiviazione o meno dell'indagine sulla strage di Ustica che dura ormai da oltre 46 anni, dalla Francia arriva il colpo di scena. Da Oltralpe finalmente arriveranno i documenti, i file, gli incartamenti, le registrazioni e i tracciati radar di quella sera del 27 giugno del 1980, quando il D-19 Itavia venne abbattuto nei cieli sopra Ustica, portandosi via la vita di 81 persone. Risposte che i magistrati attendono da almeno 36 anni, in particolare le posizioni di due portaerei che erano presenti nella zona dell'incidente e i piani di volo dei caccia francesi che insieme a quelli americani avrebbero innescato una vera e propria battaglia aerea con i MiG libici, su uno dei quali era presente il colonnello Gheddafi, fatale all'aereo civile italiano. Questa è stata la conclusione del giudice istruttore Rosario Priore, titolare delle indagini. Documenti più volte richiesti e finora mai consegnati alle autorità italiane da Parigi, una svolta che porterà la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Non dimenticheremo mai, e non perdere la memoria è dovere imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. Paolo Fucili.
2: La soddisfazione si legge nel sorriso di Leone dopo 4 giorni in Francia, con l'intervista ieri dei cronisti al seguito sul volo del ritorno, e neanche i temi scomodi mancano dopo il suo incontro a Lourdes con 7 vittime di abusi del clero. Prevost non condivide però che si parli di abuso sistemico nella Chiesa, e trattando la questione del fine vita, su cui la Francia ha una nuova legge a favore del suicidio assistito, non ha oltrepassato il confine della separazione fra Stato e Chiesa, dice, semmai applicato il Vangelo alla vita delle persone. Leone condanna l'investimento di migliaia di milioni di dollari nella tremenda industria delle armi. La preoccupazione che l'intelligenza artificiale distrugga il mondo va presa sul serio, ma non sono nel panico. Gli estremismi politici in ascesa infine potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto adesso. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Oggi giornata voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sullo spreco alimentare, un fenomeno che vale solo in Italia 6 miliardi e 600 milioni di euro. Elena Seno.
3: Quasi 26 kg di cibo a testa per un valore di 112 euro all'anno, e lo spreco alimentare degli italiani che vale complessivamente 6 miliardi e 600 milioni di euro. Una stima del rapporto Wastewatcher promosso dalla campagna Spreco Zero e diffuso per la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari istituita dall'ONU. C'è un segnale comunque positivo per il nostro paese. È sceso sotto la soglia psicologica dei 500 grammi il dato del cibo gettato pro capite a settimana, attestando sia 493,7 grammi, con un calo netto dell'11,2% rispetto allo scorso anno. Frutta, pane e verdura, gli alimenti che finiscono maggiormente per essere gettati. Resta il paradosso, sottolinea ancora l'indagine, che a sprecare di più siano proprio i ceti popolari. Chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Elena Seno, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio.
4: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. In Ucraina, nuovo attacco russo nella notte contro la capitale Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici.
1: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte, forti esplosioni a Kiev. Un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei 3 giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che i due leader hanno discusso la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb, aggiunge il comunicato. E dopo Eni e Pi anche Kuwait annuncia che applicherà un tetto al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni. Intanto oggi i prezzi medi dei carburanti sono in ribasso. Il Ministero delle Imprese rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 centesimi di euro al litro per il gasolio. Una sentenza limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini, così il ministro degli esteri italiani commenta il verdetto sulla morte di Giulio Regeni. Ieri la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni per sequestro di persona 3 agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, invece è stato assolto. I 3 agenti sono stati condannati solo per il sequestro del giovane ricercatore friulano morto al Cairo nel 2016 dopo essere stato arrestato e torturato in carcere. I giudici hanno lasciato cadere invece l'accusa di omicidio. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. In Ucraina, nuova notte di attacchi russi, una persona è morta e 56 sono rimaste ferite in tutto il paese nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali, mentre la Russia ha lanciato un altro attacco missilistico notturno su Kiev che ha colpito un istituto scolastico e danneggiato diversi edifici. A Mosca intanto è in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria del Papa. Sarà a Mosca fino al 30 settembre. Il porporato avrà una serie di incontri nella capitale russa per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia, nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane. Un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Attacco con coltello in una scuola in Slovacchia, un insegnante di 61 anni è morto e altre due persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola a Staskov, nel nord-ovest del paese. Fermato l'aggressore, uno studente di 13 anni, lo riferiscono i media locali. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. L'uomo è stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non è indagato. A Napoli 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta un calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia protesta contro le esercitazioni NATO volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca avverte di essere pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi, evocando anche l'uso di armi atomiche per difendere il territorio. Intanto un bombardiere strategico russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione di Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. No comment di Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti, decisione annunciata oggi anche da IP e oggi da Kuwait. La Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza monitorano costantemente i mercati per verificare se vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali, ha detto un portavoce della Commissione. E a Bruxelles è in corso la cerimonia di intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a David Sassoli. Celebra la determinazione con cui ha servito gli europei, così nel suo messaggio il presidente Mattarella. Alla cerimonia partecipano fra gli altri la presidente del Parlamento europeo von der Leyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Commissione europea Ursula von der Leyen. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer.
2: Nuova svolta nel caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione. Secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, linea allo studio.
1: A Bolzano una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it. Do it, do it.

0: meglio la radio.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: not going back.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, sta conducendo una guerra contro la Russia. Mosca condanna le esercitazioni NATO su Kaliningrad e avverte: la difenderemo con l'intero arsenale. Replica l'Alleanza Atlantica: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Nella notte intanto nuova ondata di raid russi sull'Ucraina. Un aereo militare è precipitato durante un volo di addestramento in Russia, 6 morti. E a Mosca prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi, inviato del Papa. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Dem Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni solo per sequestro di persona sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzapotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale.
3: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto. Le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente, condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato oggi in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. È stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro e non è indagato. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: RNC in blu.
4: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Oggi in questa sesta puntata parliamo della parabola del granello di senape. Dice Gesù: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola lo rappresenteremo? È come un grano di senape, e gli ascoltatori avranno fatto due occhi e due orecchie così. Gesù sta polemizzando con la descrizione che ha fatto il profeta Ezechiele sul regno. Il profeta Ezechiele, nel capitolo 17 del suo libro, dice: il regno. Immaginate un monte altissimo, e su questo monte un cedro spettacolare, cioè qualcosa che attira l'attenzione. Se conoscete un po' la bandiera del Libano, c'è un monte con un cedro sopra questo monte. Immaginate un alto monte con il cedro, che è chiamato il re degli alberi. È qualcosa di straordinario, è qualcosa che attira l'attenzione. Ebbene, Gesù, in polemica con questa idea del regno, che si manifesta in maniera spettacolare, con questo regno grandioso, con questo regno meraviglioso, dice: ma che? Il regno di Dio è come un grano di senape, ed il grano di senape è minuscolo, che quando è seminato sulla terra è il più piccolo dei semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, l'attenzione all'ironia di Gesù, che ha un forte senso dell'ironia, tenete presente che coloro si aspettavano questo albero sul monte altissimo. Quando è seminato, cresce e diventa più grande. Uno si sarebbe aspettato del cedro del Libano, e invece dice di tutti gli ortaggi.

Il regno di Dio è paragonato ad un seme non su un monte altissimo, ma nell'orto di casa, tra i cavoli e le patate, anche se a quell'epoca non c'erano, e farà i rami così grandi che gli uccelli del cielo possono accamparsi alla sua ombra. Ecco il messaggio di Gesù. Il regno di Dio è un chicco di senape, e i palestinesi dell'epoca, e ancora oggi in Palestina, erano terrorizzati dai chicchi di senape. Perché? Se qualcuno di noi è stato in Palestina, vede che questa senape cresce dappertutto. Essendo un seme piccolino, si insinua tra le fessure della casa, sopra i tetti, per le strade, cresce dappertutto. Quindi Gesù ci dà una garanzia. Il chicco di senape, cioè il regno di Dio, è un seme infestante. Il regno di Dio, essendo piccolo, arriverà dappertutto. Però anche nel momento del suo massimo sviluppo, cioè quando cresce, non attirerà l'attenzione. Vicino al lago di Galilea, dove il clima è migliore, raggiunge anche i 2-3 metri di altezza, ma normalmente questo arbusto di senape è alto solo un paio di metri. Non è un albero, è un arbusto che non attira l'attenzione. Quando, prima della tragedia dell'occupazione israeliana, conducevo io stesso dei gruppi in Palestina e quando vedevo un arbusto di senape dicevo: «Vedete qualcosa di particolare, di straordinario?» Nessuno lo vedeva, perché è una pianta che non attira l'attenzione. Ecco, l'albero della senape, e la gente dice: «Quello?» Perché dal Vangelo uno si immaginava chissà cosa fosse questo albero della senape.

Gesù ci dà una garanzia. Il regno di Dio, anche nel suo massimo sviluppo, non attirerà l'attenzione per la sua meraviglia e per la sua spettacolarità, ma come il chicco di senape, essendo una pianta infestante, si manifesterà ovunque e arriverà dovunque. Perché Gesù dice questo? Il regno di Dio non cala dal cielo per un intervento divino, ma esige, dipende ed è condizionato dalla collaborazione degli uomini. Se gli uomini non collaborano, questo regno di Dio tarda ad affermarsi. Che cosa si intende per regno di Dio? Si intende quello spazio di amore e di libertà dove Dio stesso governa gli uomini, non emanando leggi che essi devono osservare, ma comunicando la sua stessa capacità di amare. Allora, quando uno accoglie questa capacità di amore, deve cambiare mentalità, deve modificare il proprio atteggiamento. E questo quello che nei Vangeli si chiama conversione. Con molte altre parabole di questo genere annunziava loro la parola che potevano ascoltare. Senza parabole non parlava loro, ma in disparte ai propri discepoli spiegava tutto questo. Prima abbiamo visto un termine tecnico, passare all'altra riva. Significa sempre andare dai pagani e troverete, ogni volta che nei Vangeli c'è questa espressione, un incidente, una tempesta o qualcos'altro. Un altro termine tecnico dei Vangeli è in disparte. Tutte le volte che Gesù prende i discepoli in disparte non è un favore che fa loro, un privilegio, ma significa che proprio i discepoli non hanno capito assolutamente niente. Allora Gesù, proprio ai discepoli, deve rispiegare proprio tutto quanto.

un episodio che è riportato dagli evangelisti. La terza volta, quando nei Vangeli trovate il numero 3, i numeri nella Bibbia e nei Vangeli non sono tutti figurati, sono tutti simbolici, e il numero 3 significa ciò che è completo, ciò che è definitivo. Ebbene, quando Gesù dice «sarò messo a morte», ma dopo 3 giorni tornerò in vita, non sta indicando indicazioni per il triduo pasquale. Avete mai provato a contarli questi giorni? Neanche se li stirate, vengono fuori questi 3 giorni. E che il numero 3 significa totalmente, completamente. E quindi Gesù dice «sarò ammazzato, ma tornerò in vita pienamente». Questo significa il numero 3. Ebbene, Gesù la terza volta che annuncia ai suoi discepoli che credono di seguire un conquistatore, ma avete capito, vado a Gerusalemme, vado a soffrire, sì, rispondono, lo sappiamo che vai a soffrire. Gesù dice, sarò ammazzato, ma loro non capiscono. Infatti, dopo che Gesù ha detto «vado a Gerusalemme dove sarò ammazzato», si avvicinarono Giacomo e Giovanni. «Oh, a Gerusalemme i posti più importanti toccano a noi, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Vedete, hanno ascoltato, ma come ha detto Gesù nella parabola, è venuto il Satana, l'ambizione del potere, e ha tolto loro questo messaggio.

Quindi il messaggio di Gesù dipende per la sua realizzazione dall'accettazione e dalla profonda modifica che questo messaggio ha fatto dell'individuo. Gesù parla con esempi tratti dalla natura, perché Gesù vuole indicare che il suo messaggio produce vita, un dinamismo di vita. Il seme ha bisogno della terra per realizzarsi. La terra ha bisogno del seme per manifestarsi. Ognuno di noi ha bisogno dell'insegnamento di Gesù per realizzare se stesso. L'insegnamento di Gesù ha bisogno degli uomini per diventare realtà. Affronteremo la parabola "Che meraviglia non sia stata censurata nei secoli", perché una parabola più anticlericale che c'è nei Vangeli, quella conosciuta con il titolo del Buon Samaritano, dove Gesù, visto che porta questa novità del rapporto di Dio, indica che è il credente. Il credente nella religione chi è? Colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi. Con Gesù il credente chi è? Colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Quindi si può essere perfetti credenti senza mai mettere piede nel Tempio, senza mai neanche pregare, addirittura c'è un paradosso, senza mai neanche conoscere il vero Dio. Questo sarà l'argomento della parabola del Buon Samaritano.

Quando si legge un brano del Vangelo bisogna sempre situarlo nel contesto nel quale l'Evangelista lo ha inserito. È un errore gravissimo tirare fuori una frase o un brano del Vangelo fuori dal contesto. Allora vediamo di capire qual è il contesto nel quale l'Evangelista inserisce questa parabola. Gesù aveva inviato, adesso faremo un po' di numeri, un po' di matematica, i dodici ad annunciare il regno di Dio. Ricordate che prima dicevamo che nella Bibbia, quindi nel Nuovo Testamento, i numeri non hanno mai un valore matematico, aritmetico, ma sempre figurato. Lo facciamo anche noi nel

linguaggio comune, solo che noi siamo abituati, e ci sembra normale, allora tendiamo a prendere i numeri del Vangelo come numeri matematici quando invece sono figurati. Se io vi dico che vado a fare due passi, cosa significa? Significa una breve passeggiata. Se dico che un numero che può significare tutto o niente, se dico che sono andata a parlare ad un incontro in cui c'erano quattro gatti, invece di quattro più qualcos'altro, ad esempio se dico che quel segreto è andato a confidarlo ai 420, e allora 4 più 20 significa tutto, mentre 4 più gatti significa niente. Quindi vedete, se lo stesso numero nella simbologia odierna può significare una cosa o un'altra, allora bisogna conoscere il significato che nei Vangeli e nella Bibbia hanno i numeri.

Il numero 12 è il numero che rappresenta Israele, perché il numero delle tribù che componevano Israele, numero non tanto a livello storico quanto a livello mitico, era di 12. Quando quindi nel Vangelo troviamo il numero 12, significa Israele. Allora Gesù aveva inviato i 12, cioè quelli di Israele che lo avevano seguito, ad annunziare il regno di Dio. Ma è stato un disastro, perché quelli che provengono da Israele non accolgono l'idea del regno di Dio, perché hanno in testa il regno di Israele. Infatti è stato un disastro. Gesù aveva dato loro il potere di cacciare i demoni. I demoni, da non confondere con il diavolo, erano tutti quei personaggi della mitologia classica, i fauni, le sirene e i centauri, che erano presi a simbologia di tutto quello che impediva all'uomo di essere libero. Allora Gesù aveva detto: andate a cacciare i demoni, liberate da quello che impedisce loro di essere liberi. Ma come potevano liberare le persone se loro stessi ne erano dominati? Infatti c'è l'episodio di Giacomo e Giovanni che vanno da Gesù e Giovanni dice: senti, abbiamo visto uno che scacciava i demoni. Loro non c'erano riusciti e non ci segue. Vuoi che glielo impediamo? Quindi Gesù con i 12 ha fallito. Allora Gesù ci riprova con i 72. Perché 72? Mentre il numero 12 significa Israele, il numero 72, secondo l'elenco dei popoli che troviamo nel libro della Genesi al capitolo 10, indica le nazioni pagane. Ecco perché prima aveva preannunziato le beatitudini. Le beatitudini nel Vangelo di Matteo sono 8. Perché il numero 8? Perché Gesù è risuscitato nel primo giorno dopo la settimana. 7 più 1, 8. Allora il numero 8 nel cristianesimo primitivo aveva il significato della resurrezione, cioè di una vita capace di superare la morte.

0: Ecco perché, se guardate nella storia dell'arte, i battisteri, cioè i luoghi dove sono battezzati gli adulti, avevano sempre una forma ottagonale. Non è a scribizio dell'architetto, ma venivano costruiti con 8 lati perché immergendosi nella vasca del battesimo significava accetto le 8 beatitudini e questo mi dà come risposta una vita capace di superare la morte. Le beatitudini quindi sono 8, ma se nel testo originale sono andate a contare le parabole che compongono le beatitudini, sapete quante sono? Sono 72 parole, perché vuol dire che mentre i 10 comandamenti erano un popolo particolare, le beatitudini sono per tutta l'umanità. Quindi il numero 72 indica i pagani. Allora Gesù invia i 72 ed ecco che l'esito della missione è positivo. Con i 12, a motivo di questa mentalità nazionalistica di predominio sugli altri popoli, fiasco completo. Quando Gesù manda i 72, cioè coloro che provengono dal mondo pagano, per annunziarlo ai pagani, ecco che c'è stata la risposta. È quello che è successo nella Chiesa primitiva. Il gruppo giudeo-cristiano di Gerusalemme ha fallito completamente. Quand'è che per la prima volta i seguaci di Gesù sono chiamati cristiani ad Antiochia, cioè fuori di Israele? Questa è una caratteristica dei Vangeli alla quale dovremo sempre prestare attenzione. Più si è immersi nell'ambito religioso e più si è refrattari a conoscere Dio nelle sue manifestazioni. RNC ha presentato Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu. RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Non si fermano intanto i raid russi sull'Ucraina, prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche Kuwait annuncia un tetto al prezzo di benzina e diesel. Perquisizioni nell'ufficio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella nel dicembre 2025. L'uomo non è indagato. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Buonasera da Antonella Mitola. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Intanto non si fermano i raid russi sull'Ucraina e prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
2: Il presidente francese Macron parla di una pericolosa fuga in avanti della Russia. La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Per Lavrov, l'Europa sta ormai conducendo una guerra contro Mosca. Le vostre armi vengono lanciate contro di noi, chiamatela come volete, ma è una guerra. Dopo l'attacco contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaerea ucraina ha intercettato 2 missili antinave e 106 droni diretti verso la capitale. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta a utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. La NATO è un patto difensivo, la risposta. Sale la tensione anche nel Baltico. L'Estonia accusa Mosca di aver ordinato un attacco incendiario contro un'azienda della difesa. Il Cremlino risponde: affermazioni infondate e avventate. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora parliamo di Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Stati Uniti e Iran staranno pure trattando attraverso il Qatar, ma in pubblico se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. Il portavoce dei Pasdaran scrive al popolo statunitense: i guardiani della rivoluzione islamica non sono terroristi, Trump è un bugiardo, la guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato 3.600 vittime, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge all'amministrazione USA: ammettete la sconfitta e andate via dalla regione. Fronte diplomatico, il ministro degli esteri Araghchi si aspetta per domani la risposta statunitense alla nuova proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare. Il no di Washington dovrebbe essere scontato. A proposito di nucleare, Trump smentisce Axios: nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si allentano le violenze in Cisgiordania. Nella notte un gruppo di coloni ha incendiato a Jalud una casa per impedire il ritorno di una famiglia palestinese. Sentiamo Chiara Placenti.
4: Un gruppo di coloni ha appiccato le fiamme all'abitazione di una famiglia palestinese sfrattata a fine luglio da un gruppo di ebrei estremisti che avrebbe dovuto far rientro nella propria casa scortata dall'esercito israeliano. Nei tafferugli sono rimasti feriti 3 soldati, alcuni giovani sono stati fermati. Immediata la condanna del presidente israeliano Herzog e del premier Netanyahu. Entrambi stigmatizzano la gravità dei fatti, ma Netanyahu tiene a precisare che si tratta di un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosi della legge. Ma la violenza non si è limitata alla notte di Jalud. Fonti palestinesi riferiscono di nuovi attacchi di coloni oggi a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah. Centinaia di estremisti sono entrati provocatoriamente nella spianata delle moschee. 11 giovani sono stati fermati a Gerusalemme Est per aver aggredito un gruppo di palestinesi, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si è presentato con centinaia di coloni nel complesso religioso di Abramo, Hebron, sacro a ebrei e musulmani. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con il dibattito politico, dove rompe la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma su Scarpa Regeni, lo scontro resta tutto politico. Al centro delle polemiche la frase del ministro degli esteri Tajani, che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto ma tre persone. Oggi ha precisato la sua posizione: vogliamo la verità, scoprire chi sono gli assassini di Regeni. Troppo poco per le opposizioni, che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto. Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento europeo. Intanto proprio a Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la presidente Roberta Metsola l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato presidente del Parlamento europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dopo Eni e P, oggi anche Kuwait ha annunciato un tetto al prezzo dei carburanti. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e P si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti, che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca, Pietra Catella. Si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietra Catella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, cinquantenne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Sentiamo Federico Plotti.
8: Mazzette nascoste anche nei panettoni e un sistema di caporalato che è andato avanti per mesi sfruttando il lavoro di decine di persone, soprattutto immigrati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Quest'ultimi, in cambio di denaro, orologi di lusso, soggiorni e vacanze, avrebbero favorito società e aziende nell'ottenimento di commesse e appalti per i lavori della linea dell'alta velocità tra il capoluogo partenopeo e Bari. 20 le misure cautelari eseguite dalle fiamme gialle. Per la metà delle persone al momento coinvolte sono scattati gli arresti domiciliari. Come detto, non è stato smascherato solo un sistema corruttivo, ma anche di caporalato. Notte e giorno fanno il giorno in galleria e la notte dormono 3-4 ore e poi escono di nuovo. Così, in una delle intercettazioni, ora gli atti dell'inchiesta, Dante Salzillo, tra i dominus dell'Areco SRL, una delle imprese coinvolte nei lavori. Turni anche di 20 ore per gli operai, in gran parte di origini egiziane, che venivano ospitati in casolari abbandonati nelle campagne vicine ai cantieri.
1: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con questa accusa la polizia ha arrestato in provincia di Trento un giovane di 17 anni. Sentiamo il servizio di Federica Margaritora.
9: Inneggiava al suprematismo e nascondeva armi bianche in casa. Un giovane di 17 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato dalla polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove è stata individuata una persona con marcata radicalizzazione ideologica. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare il 17enne e nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche tra cui katane, macete, coltelli di varie dimensioni, balestre e pistole. Sono stati trovati anche manuali per la fabbricazione di ordigni e per attentati terroristici. Tra gli approfondimenti effettuati dalla polizia sui cellulari del giovane sono emersi seri propositi di immediato passaggio all'azione. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ancora morti nel Mediterraneo centrale, un gommone con 5 persone a bordo e 2 cadaveri, tra cui quello di un bimbo, è stato individuato dall'equipaggio di una nave veloce di Sea-Watch intervenuta dopo una segnalazione di Alarm Phone. L'imbarcazione si trovava sul confine fra la SAR libica e tunisina, altre 20 persone risulterebbero disperse. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Ciò che è accaduto può ripetersi, è quanto ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nel ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Pierluigi Vito.
10: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità, tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente, condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono i vigili del fuoco e la polizia locale per cercare di ricostruire l'incidente mortale. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana. Intanto l'indice FTSE MIB di Piazza Affari chiude oggi in lieve rialzo a più 0,09%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
11: RNC, notte di classica.

un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Nichelino. Trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Oggi accogliamo il celebrante con il canto numero 638 del libretto rosso, Dio è mia luce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Al termine di questa giornata invochiamo il dono della pace, che è come chiedere la presenza di Dio nel profondo del nostro cuore, pacificare la giornata che abbiamo vissuto con le cose belle, con le fatiche, con le preoccupazioni. Chiediamo che il momento della celebrazione eucaristica, che stasera viene celebrata nella festa dei Santi Arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele, ecco, ci doni quella pace che è dono di Gesù risorto. Chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati, perché la pace nasca anche dal pentimento, dal riconoscere i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, in opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.

0: 有家，你有泪水，把垂死不断的悲伤。
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati dell'uomo, abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo,e la nostra subita, che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, e dico solo il Santo, solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo.

0: Gloria Fide Mei, pace su tutta la terra.
1: Preghiamo. Padre, che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli venne incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? E rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Parola del Signore. I padri della Chiesa ci insegnano che gli angeli, l'angelo non è un sostantivo, ma è un aggettivo, non è un nome, ma è un aggettivo, o se vogliamo dirlo diversamente, è un ministero. Il ministero ha un nome invece ben preciso, che è il ministero dell'annuncio, dell'annunciare. Gli angeli sono anime incorporee che hanno il compito di annunciare. La parola Vangelo è Evangelion, quella Angelion è il verbo dal quale poi viene fuori angelo. Vangelo è buona notizia, l'angelo è quello che porta buone notizie, dei dieti annunci. E le scritture ci dicono che l'annuncio che portano questi angeli è un annuncio che non parte dall'iniziativa loro, si svegliano e vanno, ma sempre partono dall'iniziativa di Dio. Fu mandato a una vergine di nome Maria, l'angelo Gabriele, che mettiamo in evidenza questa cosa qua, perché se mai fossimo raggiunti dall'annuncio di un angelo, è perché Dio ha pensato alle nostre vite e ci ha fatto raggiungere da questo annuncio. Quando abbiamo conosciuto la fede, quando c'è stato quel momento in cui abbiamo incontrato Dio, abbiamo avuto la certezza di essere di fronte alla presenza di Dio e attraverso una sua parola ci siamo avvicinati a Lui, quell'angelo è un risultato dell'invito di una chiamata di Dio a portarci una parola di Dio. Una parola di salvezza. E dicevo che l'angelo è anche un aggettivo. Tutte quelle volte, forse esagero un po', allargo un po' il campo, ma tutte quelle volte che ci facciamo noi annunciatori una parola di verità, di una parola di Vangelo, facciamo un po' la funzione degli angeli. Tenuto poi conto del fatto che gli angeli mandano solo messaggi belli. Pensate a Gabriele con Maria, a Raffaele nella storia di Tobia, all'angelo Michele, la vittoria sul male, la forza e il coraggio per combattere il male. Gli angeli portano solo cose belle. Ecco, nella misura in cui noi viviamo questo ministero della parola e portiamo solo annunci belli, ecco, ci facciamo angeli per tantissime altre persone. Però la cosa è quella che dobbiamo portare solo cose belle. Annunci belli, le cose brutte, raccontare cose brutte, è pieno il mondo di chi fa narrazioni di cose brutte, di chi parla della fine del mondo, di chi parla di cose cattive, di chi parla di violenza. Normalmente gli angeli di Dio, gli arcangeli, che poi sono, in questo caso sono angeli che hanno un nome preciso, sono portatori invece di doni particolari. Gabriele, che appunto porta annunci importanti, Raffaele, che ha il compito di guarire, il guaritore nella storia di Tobia, e poi Michele, dicevamo, è colui che aiuta nella lotta contro il male. Ecco, tutte queste presenze angeliche hanno il compito di portarci dei lieti annunzi, e se li vogliamo imitare, anche noi dobbiamo essere portatori di una parola di pace, di bellezza, di serenità, una parola che sia capace di riconciliare, di creare fraternità, di creare comunione. E tutte quelle volte che invece facciamo il contrario, che ci facciamo portatori di parole volgari, di parole cattive, di
parole che non costruiscono la comunione, ecco, tutte quelle volte lì sicuramente non siamo degli angeli, o almeno non siamo degli angeli buoni. E credo che la lettura, la festa di oggi ci stimoli invece a ritrovare il gusto di essere portatori di un Evangelo, cioè di una buona notizia.

0: come ogni sera affidiamo al Signore le nostre intenzioni di preghiera, i desideri che affidiamo a Lui per la nostra vita personale, ma anche per l'umanità intera, che portiamo su questo altare insieme alla nostra preghiera. Ad ogni intenzione diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore.
1: Per la Chiesa, con la protezione dell'Arcangelo Michele, possa mantenere intatta la sua fede, respingere gli assalti del maligno e camminare sicura lungo gli ardui sentieri del mondo e della storia. Preghiamo. Per i ministri dell'altare, associati alla lode degli angeli, santifichino il popolo loro affidato e orientino gli uomini all'incontro liberante con Gesù Cristo. Preghiamo. Per tutti gli educatori, e imitazione dell'Arcangelo Raffaele, siano guide sagge delle nuove generazioni e contribuiscono fattivamente alla crescita della società. Preghiamo. Per gli evangelizzatori e i catechisti, con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele, siano portatori del lieto annuncio e lo confermino con la vita. Preghiamo. Per noi qui riuniti, per la mediazione delle schiere celesti, impariamo a offrire il nostro culto spirituale, onorando Dio nelle concrete situazioni di vita. Preghiamo.
0: Preghiamo anche per i nostri fratelli defunti, affidiamo la misericordia di Dio Viola Lidio, Caterina Rossi, a una settimana dalla sua morte. Preghiamo per lei, in particolare per i suoi cari, per coloro che piangono la sua morte. Preghiamo. C'è poi un'intenzione che non so interpretare, o almeno provo a interpretarlo, penso che una pia persona abbia affidato delle intenzioni particolari, e queste intenzioni le mettiamo nelle mani di Dio. Preghiamo. Padre, che riveli la tua onnipotenza, continua a effondere su di noi la tua grazia e la tua benedizione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

delle nostre cose, Signore, Dio dell'universo, la tua volontà del nostro cuore, la tua volontà del nostro cuore, che si chiama per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita, per la vita

accoglie, o Padre, l'offerta della tua Chiesa, fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

gloria, osana, negado de Dios.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, disse grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: bevete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Figlio, portiamo Padre il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Edoardo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode.

0: Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per i secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi che ricordiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

e con l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, o Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Stanno ripartendo un po' di attività, allora ricordiamo che domenica 4 ottobre c'è il primo appuntamento delle officine di comunità. L'appuntamento è alle ore 14, il posteggio dell'ASL di Debuscè, ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi. Per chi non volesse fare il piccolo pellegrinaggio, si può anche far trovare presso la chiesa di Stupinigi per l'incontro che faremo poi insieme. È previsto questo momento in chiesa di ascolto, di confronto, di presentazione anche delle attività per questo anno pastorale. Il rientro è previsto intorno alle 18, poco dopo le 18. Mercoledì 30 settembre vi ricordo e vi invito alla preghiera, alle ore 19 si ritrova qui a Sant'Edoardo nei consigli pastorali riuniti, quindi preghiamo un po' anche qui per le attività che faremo e prepareremo insieme. Sabato 3 ottobre vi invitiamo alla giornata della memoria e dell'accoglienza, ci sarà un momento di preghiera in ricordo delle vittime migranti, sarà nella parrocchia di Madonna della Fiducia, o meglio sul piazzale della parrocchia, alle ore 19:15. Infine ricordo che sabato 3 ottobre qui a Sant'Edoardo riprende la messa festiva del sabato alle ore 18:15. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buonasera e buona cena. Grazie.

0: di Ignaz Joseph Pleyel. Abbiamo ascoltato Tema e variazioni in Sol maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello, Klaus Stoll, contrabbasso.
1: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: e più di quanto credi anche a Gallarate. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un'opportunità per promuovere progetti a sostegno delle persone in difficoltà. Parliamo dell'associazione Santa Eurosia di Gallarate, con noi il prevosto Monsignor Riccardo Festa.
1: Sì, l'associazione Santa Eurosia è un'associazione totalmente strumentale al servizio caritativo delle parrocchie della città di Gallarate ed è nata nel 2020 proprio nel mezzo del Covid, e così è nata l'idea di dare una casa a quelli che non avevano casa, perché in quei giorni erano veramente quelli più in difficoltà. Questa associazione allora ha sistemato una casa che era lì non utilizzata di una parrocchia e abbiamo preparato 12 posti letto, sono delle camere a 2 posti e 2 ne hanno uno solo, ecco, per poter ospitare queste persone. Quindi è un'ospitalità notturna dalle 18 fino alle 9 del mattino, del mattino successivo. Ora adesso ormai siamo già al sesto anno di questo servizio. L'associazione poi ha rilevato anche la mensa del Buon Samaritano, ristoro del Buon Samaritano, questa mensa gratuita di mezzogiorno, e quindi gestisce adesso queste due realtà, la casa di Eurosia è una santa compatrona di Gallarate, e poi il ristoro del Buon Samaritano, che è la mensa gratuita di mezzogiorno, e qui chi viene e mangia gratuitamente nella mensa, e nella casa di Eurosia viene ospitato gratuitamente. Non c'è un limite di tempo, però c'è un lavoro attraverso la collaborazione con la cooperativa legata alla Caritas, la cooperativa Intrecci, per cui facciamo dei progetti sulle persone per poterle accompagnare a un reinserimento sociale. Quindi non è soltanto un dormitorio, è una vera casa, ecco, quindi questa è la situazione. E adesso le persone, qualcuno è rimasto dentro 6 mesi, qualcuno è rimasto dentro 3 anni, 3 o 4 sono rimasti dentro così lungo tempo, però diciamo normalmente escono con un passaggio in positivo. Dentro questo contesto c'è stato di aiuto anche un contributo dell'8 per 1000. Noi abbiamo ricevuto un contributo dell'8 per 1000 anche per un altro servizio che è collegato a questo sistema di attenzione alla grave emarginazione, che però è gestito direttamente dalle parrocchie. Si tratta del servizio docce, dove si può andare per le docce, per la lavanderia, per far asciugare i vestiti, poi anche per il parrucchiere. Ecco, lì abbiamo comperato delle lavatrici nuove, sono delle lavatrici molto più grosse di quelle che ci sono in casa, perché lì abbiamo circa 60-70 docce ogni settimana, che fanno la doccia, si lavano i vestiti, poi li fanno asciugare, eventualmente possono anche integrare qualche vestito come servizio guardaroba, e lì attraverso l'8 per 1000 abbiamo ricevuto il contributo per comprare anche queste lavatrici, ecco, che servivano.
0: Grazie, allora buon lavoro, grazie soprattutto per il vostro impegno.
1: Grazie a voi.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.
7: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: sopra dentro i passi miei.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: modo con cui la zia Polly lo aveva baciato dissipò il cattivo umore di Tom e lo rese allegro e felice. S'avviò verso la scuola ed ebbe la fortuna di incontrare Becky Thatcher. Il suo umore influiva sempre sulle sue azioni, perciò, senza esitare, corse da lei e le disse: «Mi sono comportato male con te, Becky, e mi spiace. Facciamo la pace, vuoi?» La ragazza lo guardò in faccia, irritata. «Ti sarò grata se ti terrai lontano, Thomas Sawyer. Non voglio più parlare con te!» Alzò la testa con alte rigge e se ne andò. Tom rimase tanto stupito che non fece in tempo a risponderle:
1: «E che me ne importa, signorina smorfiosa?»
0: Non disse nulla.

0: ma rimase molto arrabbiato. Se invece di una bambina fosse stato un ragazzo, quante gliene avrebbe date? La incontrò una seconda volta e le disse una sgarberia, alla quale lei rispose con un'altra. Così la rottura fra loro fu completa. Becky non vedeva l'ora che cominciasse la lezione per vederlo castigato. La voglia di raccontargli che era stato Alfred Temple a macchiargli il libro le era completamente passata. Povera bimba. Non sapeva che poco dopo sarebbe stata lei nei guai. Il maestro, il signor Dobbins, aveva raggiunto la media età con un'ambizione insoddisfatta. Egli avrebbe desiderato ardentemente prendere una laurea in medicina, ma le sue precarie condizioni finanziarie gli avevano permesso appena di conseguire il diploma di maestro. Ogni giorno egli toglieva dal cassetto della cattedra un libro misterioso e, nei momenti in cui non doveva occuparsi della scolaresca, lo leggeva con grande interesse. Non vi era alunno nella scuola che non morisse dal desiderio di vedere quel libro, ma non era possibile perché il cassetto era sempre chiuso a chiave. Quando Becky entrò nell'aula, si accorse che la chiave c'era. Che momento prezioso! Guardò intorno, vide che era sola e, senza pensarci tanto, si avvicinò alla cattedra e tirò fuori il libro. Il titolo, Anatomia, non le disse niente. Perciò si mise a sfogliarlo. Le capitò sott'occhio una bella figura, un corpo umano. In quel momento un'ombra si posò sulla pagina. Tom Sawyer era entrato e guardava l'immagine dietro di lei. Becky volle chiudere il libro, ma nella fretta strappò in due parti la pagina con l'illustrazione. Buttò il libro nel cassetto, girò la chiave e gridò, scoppiando in pianto, «Tom Sawyer, sei un vigliacco, a spiarmi così!» «E come facevo a sapere che cosa tu stessi guardando? Vergognati, Tom Sawyer! Ora tu farai la spia, e cosa farò io?» Oh, mi frusteranno! Io non sono mai stata frustata a scuola! Picchiò il piedino in terra e disse: fa la spia, vigliacco! Ma io so una cosa che succederà a te! Aspetta e vedrai! Antipatico, antipatico, antipatico! Gridò fuggendo via con un convulso di pianto. Tom rimase immobile, sconcertato da quell'esplosione. Disse fra sé: «Ah, quanto sono buffe le bambine! Non è mai stata picchiata a scuola, come se fosse una gran cosa! Queste bambine hanno il cervello corto e il cuore di un pulcino. Io non lo dirò certo al maestro che è stata lei. Non sono un vigliacco. Ma lui lo verrà a sapere. Chiederà a tutti chi ha strappato il libro e nessuno risponderà. Poi farà come sempre. Lo domanderà a ciascuno separatamente. E quando arriverà lei, non ci sarà bisogno che lei risponda. Lo capirà guardandola. Alle bambine si legge in faccia la verità. E Becky sarà picchiata. non c'è scampo. Le sta bene, del resto. Avrebbe voluto che fosse successo a me, non ne dubito. Tom raggiunse i compagni in cortile. Poco dopo arrivò il maestro e la lezione cominciò. Tom non si interessò molto allo studio. Ogni tanto gettava un'occhiata dalla parte delle bambine. La faccia di Becky lo impensieriva. Non avrebbe voluto sentirne pietà dopo quello che era successo. Eppure non poteva farne a meno. Ben presto Tom vide la grossa macchia d'inchiostro sul libro di lettura e dovette pensare ai casi suoi. Becky si interessò molto anche lei della cosa. S'aspettava che Tom negasse di aver compiuto quel malestro e infatti il ragazzo negò. Ma non se ne ebbe alcun vantaggio, anzi peggiorò la sua situazione. Becky voleva rallegrarsi della punizione che veniva inflitta a Tom, ma si accorse di non provarne il minimo piacere. Stava per alzarsi e dire la verità, accusando Alfred Temple, ma con grande sforzo rimase seduta e zitta, perché pensò: lui poi accuserà me di aver strappato il libro del maestro. Tom si prese le frustate e tornò al suo posto senza protestare, perché non era poi tanto sicuro di non avere, senza accorgersi, rovesciato l'inchiostro. Passò un'ora. Il maestro stava sonnecchiando sulla cattedra mentre gli alunni, con un monotono brusio, ripassavano le lezioni. Un bel momento, il signor Dobbins si stirò, sbadigliò, aprì il cassetto e tirò fuori il libro. Gli alunni guardavano sonnacchiosi, ma due di essi seguivano col massimo interesse i movimenti del maestro. Tom diede un'occhiata a Becky e gli sembrò di vedere un povero coniglietto che avesse il fucile del cacciatore puntato contro il proprio capo. Ne provò un'immensa pietà. Bisognava assolutamente aiutarla. Ma come? Proprio in quel momento il maestro era arrivato alla pagina strappata. Fulminò con un'occhiata l'intera scolaresca. Tutti gli occhi si chinarono in preda allo spavento. C'era un silenzio tale che si sarebbe sentita volare una mosca. «Chi ha strappato questa pagina?» tuonò la voce del maestro. Silenzio di tomba. Il signor Dobbins squadrò uno per uno i suoi scolari. «Benjamin Rogers, hai strappato tu il libro?» L'interpellato negò. Altra pausa. Joseph Harper, sei stato tu?
1: No, signore.
0: Fu il turno delle bambine. I ragazzi erano stati interpellati tutti con esito negativo. Amy Lawrence, segno di diniego. Gracie Miller, lo stesso gesto. Susan Harper, l'hai fatto tu?
1: No, signor maestro.
0: Toccava ora Becky Thatcher. Tom tremava da capo a piedi. La situazione era disperata. Rebecca Thatcher. Tom la guardò. Era bianca come la cera. Hai strappato tu? Guardami bene in faccia. Hai strappato tu questa pagina? Fulmine un pensiero attraversò il cervello di Tom. Scattò in piedi e gridò: «Sono stato io!» Tutta la scolaresca lo guardò sbalordita. Era diventato pazzo? Tom dovette attendere alquanto per rimettere a posto le sue smembrate facoltà mentali. Poi avanzò per prendersi le frustate. Ma la sorpresa, la gratitudine, l'adorazione che vide negli occhi di Becky lo avrebbero compensato anche se le frustate fossero state 100. Se le prese, e mai il maestro le aveva somministrate con maggior forza e crudeltà, senza un lamento, conscio della sublime bellezza del suo atto, e accettò anche con indifferenza l'altro castigo, non meno crudele, di rimanere a scuola per 2 ore oltre il termine delle lezioni. Sapeva che all'uscita qualcuno lo avrebbe atteso. Quella sera, coricandosi, Tom pensò alla vendetta da prendere contro Alfred Temple, perché Becky, piena di vergogna e di pentimento, lo aveva messo a parte della cattivazione di questi. Ma più che la vendetta, lo rallegrò il pensiero delle belle ore che avrebbe passato con lei, e si addormentò ricordando le sue dolci parole. «Tom, come hai potuto essere

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

persona. Dopo l'ultima tua storia, succede che hai paura. Non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più. E ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Questo vecchio cortile che

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è regia, ed è una puntata ricca e un po' speciale quella che stiamo per vivere insieme. È un vero piacere per noi avere ai nostri microfoni Monsignor Rino Fisichella, che in questo 2026 ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio, arcivescovo e teologo. Dal 2022 è proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Monsignor Fisichella, grazie per essere con noi, ben arrivato.
3: Grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: L'occasione per dialogare con lei è un libro che è uscito proprio poche settimane fa per PM, La forza della passione, lettere a Monsignor Fisichella, uscito 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci. Io attingerò un pochino anche da questo libro, Monsignor Fisichella, anzi parto proprio da lì, perché in una delle ultime lettere che Oriana le ha inviato nel maggio del 2006, lei, e mi ha fatto molto sorridere, si dispiaceva per non averle chiesto tutta una serie di cose che le chiederò io oggi.
3: Sì, è proprio così, cioè si vedeva che era una donna che desiderava veramente entrare in contatto con le persone e conoscere tutto. La curiosità dell'intellettuale, la curiosità della scrittrice, che soprattutto una come Oriana Fallaci cesellava i propri testi, quindi pensava a, correggeva le virgole, quindi devo dire una conoscenza che voleva sapere tutto. Come ho accennato, anche a un certo punto mi guarda, mi punta il dito indice e mi dice: ah, se io avessi potuto avrei scritto anche un libro su di te, e di questo tu dovresti esserne orgoglioso. E per dire quanto fosse così curiosa, ma quanto fosse anche ormai impegnata fino alla fine nel suo lavoro di scrittrice.
2: La curiosità è una dote meravigliosa, credo, che a volte perdiamo crescendo e invece è giusto mantenere. E anche la curiosità sua, in fondo, quando ha cominciato a conoscere meglio Oriana, cioè lei è sempre veramente stato curioso di conoscere questa donna, che probabilmente già conosceva sotto tanti punti di vista, ma quello umano lo ha scoperto giorno dopo giorno.
3: E guardi, quello umano è anche il primo che è emerso nel rapporto tra noi due, perché Oriana Fallaci, se posso dire così, cercava una sponda, cercava una certezza, una sicurezza, e questo è comprensibile quando si vive l'esperienza del limite, quando una donna come lei si vede immersa all'interno di una malattia che non le avrebbe dato tregua e che l'avrebbe portata alla morte, e lei lo sapeva, ne era ben cosciente, e quindi la dimensione umana è quella che si manifesta per prima nel rapporto con un sacerdote, e credo che lei abbia innanzitutto desiderato incontrare Benedetto XVI. Poi da lì si sono sviluppate delle situazioni, delle condizioni che hanno consentito una vera, sincera, leale amicizia.
2: Fino veramente alla fine, le sue lettere e la sua vicinanza, Monsignor Fisichella l'ha tenuta viva fino all'ultimo. È una donna estremamente attaccata alla vita.
3: Guardi, assolutamente sì. Poi tutti conosciamo anche la biografia di Oriana Fallaci, ma Oriana Fallaci in Messico di fatto era stata uccisa, era stata considerata morta, quindi è una donna che ha toccato il limite e ha toccato la morte con le mani in diversi momenti. Insomma, Oriana Fallaci era inviata in zone di guerra che stiamo parlando di circa 40 anni fa, non erano le situazioni di adesso. E lei con tutto l'armamentario, l'elmetto, lo zaino, l'Olivetti 22, e questa è una donna, non dico che andava a cercarsela, ma era in prima linea, e quindi ha toccato con mano, ma ha sempre detto: io sono un soldato, la morte non mi fa paura, la voglio affrontare, però viene il momento in cui bisogna darle anche senso, e quindi si va alla ricerca di un significato anche di tutto questo, ed è quello che Oriana Fallaci alla fine ha cercato fino in fondo.
2: Sicuramente anche il modo con cui si affrontano l'ultima parte della propria vita, una malattia così dolorosa, è un qualcosa che fa di noi persone diverse. Se posso chiederle, lei nella sua vita ha incontrato tantissime persone provenienti da tanti ambiti diversi, persone con delle storie incredibili. Il contatto e la conoscenza con Oriana Fallaci, che cosa le ha insegnato che non si poteva apprendere sui libri?
3: Ma guardi, mi ha insegnato che bisogna affrontare la vita con un profondo realismo, con tanto coraggio e, se posso dirle, anche con tanta fede, che mancava a Oriana ma che ricercava. E mi ha insegnato che si può essere al top della fama, della conoscenza, dell'essere ricercati da tutti, e poi dopo però bisogna ricercare anche l'essenziale nella vita, e che tante cose passano in secondo ordine. Posso dire che alla fine, nei mesi finali, Oriana Fallaci si era rinchiusa in se stessa, non voleva più vedere nessuno tranne rarissimi casi. Si può essere famosi e poi dopo ricercare il momento di silenzio, il momento di intimità, il momento di essere soli con se stessi, per guardarsi realmente in faccia e capire quello che vale realmente.

0: Lei descrive Oriana Fallaci giustamente come una donna profondamente libera, e questa parola libertà non tutti la interpretano alla stessa maniera. Oggi spesso viene un po' interpretato come fare quello che si vuole. Non è questa la libertà. Cos'è per lei la libertà?
1: No, la libertà non è fare quello che si vuole. La libertà è avere la capacità di scegliere di andare oltre il limite. È la capacità attraverso la quale si fa esperienza che siamo limitati, ma proprio per quello abbiamo dentro di noi una forza che è la libertà e che ci chiede di andare oltre. E questo è determinato dalla sete, dalla fame di verità che noi abbiamo nel più profondo di noi stessi. Più andiamo in profondità e più sentiamo l'esigenza di essere liberi. Più conosciamo noi stessi, più conosciamo in maniera vera ciò che ci circonda, e più sentiamo l'esigenza della libertà. La libertà è rendersi liberi, andare oltre le proprie contraddizioni, sapendo che ci sono, e quindi compiendo un'opera di purificazione anche di noi stessi. Credo che questa sia la libertà più profonda di cui abbiamo bisogno e che ricerchiamo.
0: Un'altra parola che ritorna è la parola passione, cioè l'intelligenza non basta, la ragione non basta, ci vuole la forza della passione. Questo vale anche per la fede?
1: Oh, assolutamente sì, forse io direi soprattutto per la fede. Vede, la fede prende tutto ciò che è umano, non tralascia nulla di quello che è umano. La fede prende tutto e lo interpreta, lo orienta, permette anche di andare oltre. La passione, vede, è quella, se posso rimanere nei fatti quotidiani, la passione è quella che ha comunicato Papa Leone adesso in Francia, è quella che ha comunicato a Tor Vergata l'anno scorso a 1.200.000 giovani che erano presenti. Nello stadio c'erano 80.000 persone, giovani, pieni di passione. Passione per la giovinezza che hanno, passione per il futuro che hanno davanti, passione per interpretare e vivere il loro futuro con una fede viva, entusiasta e capace di spostare le montagne.
0: È vero, verissimo, assolutamente d'accordo con lei. Quando ho visto questa marea di ragazzi meravigliosi con questi occhi belli, si è un po' rivisto la loro età?
1: Ma guardi,
0: com'era lei alla loro età?
1: Forse meglio dimenticarselo. Io ero.
0: Ma no.
1: Io quando vedo questi ragazzi mi ritrovo, perché io ne combinavo di tutti i colori. Ero, se lo ricorderanno i miei coetanei a Codogno, a Lodi, dove ho vissuto la mia giovinezza. Ma ero un vulcano. Facevo di tutto, il bello, scorazzavo con il motorino, ma ho fatto quello che facevano tutti i giovani, scorazzavo col motorino, facevo lo scemo con le ragazze, facevo quello che facevano tutti i giovani, con la voglia, col desiderio, con la passione che c'era anche a quei tempi. Però guardi, le voglio dire anche una cosa che mi sta a cuore, ed è una parola onnicomprensiva, audacia. Dio a un certo punto è entrato nella mia vita, ma è stato audace con me, perché si è fidato, ha rischiato con me, come continua a rischiare ogni giorno, perché come per ciascuno di noi, Dio ti affida una missione e vuole che la porti a compimento, e devi mettere tutto te stesso, corpo, anima, intelligenza, cuore, tutto quanto. E questo fatto che mi rincuora, che ognuno di noi porta con sé le proprie contraddizioni, i propri limiti, i propri difetti, ma anche tanta, tanta gioia, tanta passione, tanto entusiasmo. E Dio probabilmente vede molto di più questi ultimi che non i primi.
0: È bellissima questa cosa che ha detto, che Dio si è fidato, no, di lei, però anche lei si è fidato di Dio.
1: E come potrei fare altrimenti? E certo che mi fido, ogni giorno però ci si fida una volta per tutte quando entra nella tua vita e te la cambia, ma bisogna ogni giorno ratificare la scelta, e questo le assicuro non sempre è così semplice come a dirlo, non sempre è così facile come è stato realizzato nei momenti più significativi, però certamente rimane come una autentica passione per la
0: Quindi,
1: vita.
0: Quindi nel suo caso questo fidarsi reciproco è arrivato comunque che lei era molto giovane, mi pare di aver intuito.
1: Giovanissimo, ma ciò non toglie che la responsabilità la si sente, la responsabilità la si costruisce giorno dopo giorno, non è qualche cosa che si compra in negozio, è qualche cosa che devi rimboccarti le maniche, devi viverla sapendo che c'è qualcheduno accanto a te, davanti a te, insieme a te, che vive le stesse sfide e che può aiutarti e può darti anche la forza per andare avanti.
0: La sua famiglia l'ha sostenuta fin da subito?
1: No, assolutamente no, mio papà era contrario. Dice, ma cosa vuoi andare a pensare che diventa prete? Mia mamma no, mia mamma l'ha accolto subito il mio desiderio, ma sa, quando si è chiamati poi bisogna seguire, e poi dopo le cose ovviamente cambiano. Un conto è quello che è l'entusiasmo di un ragazzino, un conto è davanti al sacerdozio una scelta che dura tutta la vita.
0: Certo, ha mai avuto paura?
1: No, confesso, paura no, assolutamente no. Le assicuro che sono arrivato a 75 anni e la rifarei 100 volte identica, ma perché non è tanto una scelta, è stata una chiamata, e quindi c'è la certezza che per quello le ho parlato dell'audacia. C'è la certezza che Dio si è fidato di me, e come faccio io a non fidarmi di Dio? E quindi si cammina insieme.

0: Abbiamo detto che lei ha sostenuto tantissimo Rihanna negli ultimi momenti della sua vita. Lei però, viceversa, si è mai sentito sostenuto da Rihanna? Perché le lettere che le scriveva, i doni, ho scoperto Rihanna essere molto generosa, sicuramente l'hanno fatta sentire proprio importante per lei.
1: Guardi, quello che è la cosa probabilmente più importante è stato il fatto che questa donna ha trovato, credo e spero che sia stato così, ha trovato finalmente un amico, un'amicizia sincera, ciò di cui aveva bisogno. Lei me l'ha detto, mi ha scritto, tu non mi tradirai mai, e non avevo motivo di farlo. Cioè lei si sentiva in ricerca di un, come ho detto, di una sponda, di una solidità che non aveva avuto probabilmente negli ultimi anni della sua vita.
0: Pubblicare queste lettere ora a 20 anni dalla scomparsa di Rihanna Fallaci, secondo lei che cosa restituirà a tutti noi leggendole? Rihanna è stata a volte anche molto fraintesa, molto criticata, anche da persone che non la conoscevano a fondo.
1: Ma guardi, io sinceramente le dico che ho aspettato tanto tempo, ho aspettato 20 anni, proprio perché ho pensato che una donna così controversa come Rihanna Fallaci avesse bisogno di essere scoperta nella sua umanità. Io credo, vi assicuro che sto ricevendo anche diversi messaggi, diverse mail in cui le persone che io non conosco mi dicono che hanno scoperto l'umanità di Rihanna Fallaci. Questo mi fa piacere perché era proprio il mio intento. Riscoprire l'umano in un periodo in cui, come quello che stiamo vivendo, in cui c'è il predominio della tecnica, della tecnologia, quasi che non è cosa da poco. Riscoprire l'umanità di Rihanna Fallaci, che nel passato è stata vista come elemento di divisione, di contrapposizione, mi sembra che sia un atto dovuto.
0: Lei prima ci diceva che Rihanna aveva il rimpianto di non avere il tempo di scrivere un libro su di lei. Lei ha un rimpianto di qualcosa che non ha fatto in tempo a fare, a dire a Rihanna?
1: No, perché quello che le avevo promesso e che lei desiderava l'ho realizzato. Ed è quello di averle essere stato accanto nel momento del passaggio da questa vita a un'altra, e quindi di averle, voleva che le stringessi la mano, e l'ho fatto con tanta amicizia, con tanta, anche con un po' di fede, perché io ho pregato per Rihanna in quel momento, insomma, quindi devo dire che l'ho affidata al Signore, sapendo che lei lo ricercava e sapendo che lei sperava in qualche cosa di me.
0: Io mi è rimasta l'immagine di voi due a Ostia sulla spiaggia, insomma, è riuscito anche a farle rivedere il mare. Questo e molto altro, per i nostri ascoltatori consiglio la lettura della Forza della Passione, Lettera a Monsignor Fisichella, edito da PM, e la ringrazio per questi minuti che ci ha regalato per parlarne. Grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica.

0: RNC in blu.
1: RNC Notte di classica.
2: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'ubbidienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita, poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Signore. Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita,
0: mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si aghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si alza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: sua grazia, Signore, nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento, menuetto allegro e quarto movimento, rondò allegro, dal trio in re maggiore, opera 9, numero 2. Trio quodlibet. Marie-Christine Lopez, violino. Virginia Luca, viola. Fabio Fausone, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dal trio in re maggiore opera 9 numero 2. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Johann Sebastian Bach, Fantasia e fuga in La minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Fantasie fuga in la minore, Bachwerke Verzeichnis 904. Pierpaolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC Note di classica. Ferdinand Hérold, ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.

di Ferdinand Hérold abbiamo ascoltato l'ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boning. Note di classica. David Amram, in memoria del Ciano Pozzo, per orchestra e pubblico. Composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Edens. Registrazione del 29 novembre 2012.

0: di David Amram abbiamo ascoltato In memoria del Ciano Pozzo per orchestra e pubblico, composizione del 1977. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Edens. Registrazione del 29 novembre 2012.
1: RNC Note di classica.
0: Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia. Sul mare luccica. E le voci parallele sono di Beniamino Gigli e Alfred Alfi Bu.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia. Le voci parallele erano di Beniamino Gigli e Alfie Bu. RNC, Notte di Classica. Richard Strauss, Capriccio, introduzione per sestetto d'archi e vena filarmonica, direttore André Previn.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Capriccio introduzione per sestetto d'archi e Wiener Philharmoniker, direttore Andrei Previn. RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 2 in mi minore e numero 3 in la bemolle maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Antonin Dvorak abbiamo ascoltato Danza Slava numero 2 in Mi minore, numero 3 in La bemolle maggiore, opera 46, Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

percorsi d'acqua. Pablo Neruda. Agua dormida. Acqua addormentata. Quiero saltar al agua para caer al cielo. Voglio saltare nell'acqua per cadere sul cielo. Georg Friedrich Händel. Suite in fa maggiore, Händelwerke für Zeugnis 348. Musica sull'acqua. Ouverture. Ouverture largo, allegro. Adagio e staccato, allegro, andante, allegro, allegro, air, menuet, bourrée, hornpipe, andante. Orchestra da camera del Concertgebouw di Amsterdam. Direttore Simon Preston.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica sull'acqua, suite in fa maggiore, Händelwerke für Zeichnis 348. Orchestra da camera del Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Simon Preston. Georg Friedrich Händel. Musica sull'acqua. Suite in re maggiore, Händelwerke für Zeichnis 349. Ouverture alla hornpipe, menuet, rigaudon, lentement, bourré, e in sol maggiore, Händelwerke für Zeichnis 350, menuet, andante, country dance 1 e 2, menuet. Orchestra City of London Symphonia, direttore Richard Hickox.

0: di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Musica sull'acqua, suite in re maggiore e in sol maggiore.
1: Orchestra City of London Symphonia, direttore Richard Hickox.
2: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Abitava a Düsseldorf Schumann nel 1850, quando nel volgere di poco più di un mese compose la sua terza sinfonia in mi bemolle maggiore, come la terza di Beethoven. Schumann a Düsseldorf aveva casa presso il Reno, ma riesce difficile pensare che siano state le passeggiate lungo il fiume ad ispirargli questa sinfonia. Riesce più credibile che sia stata la storia, o meglio, la leggenda del fiume a rafforzare in Schumann il legame con la germanicità. Il corso del Reno è lungo 1298 chilometri dalla Svizzera al Mare del Nord. Accoglie le acque di numerosi affluenti ed è il più importante corso fluviale navigabile d'Europa. Nasce doppio in Svizzera, il Reno anteriore dal massiccio del San Gottardo ed il Reno posteriore dal massiccio dell'Adula. Il Reno unito attraversa il lago di Costanza, oltrepassa lo Jura, cascate di Sciafusa, riceve l'Aar, prima di arrivare a Basilea. A valle il fiume scorre verso il nord, seguendo il corso della fossa di Alsazia e di Baden. Oltre Mainz, Magonza, la città di Gutenberg, si restringe attraverso il massiccio scistoso renano. È questo il Reno eroico, come troviamo scritto nei testi di geografia rispettosi della leggenda del grande Reno. Il Reno eroico è quello che ci distoglie dalla geografia e ci porta nella storia vera dei Burgundi e nella storia fantastica delle creature che lo popolano e ne custodiscono l'oro. L'oro del Reno e l'anello maledetto, le ondine ed il Nibelungo. Il mormorio delle foreste che accompagnano lo scorrere del fiume e Siegfriedo che lo risale perché si compie il suo destino. Il Reno, che la terra pare avere caricato di particolari simbolismi per farne luogo di storia. Il Reno, forza vitale e generatrice del male e del bene che lo neutralizza. Questa misteriosa forza vitale aveva affascinato, tentato ed irretito Schumann, forse molto più che non l'ormai placido ancorché potente scorrere del fiume a Düsseldorf. Tanto affascinato da subirne lo stregante potere gravitazionale e desiderare quindi di toccarla quella forza. Ed ecco il gran salto nel fiume, quando per Schumann si fecero più lunghe le ombre nere della follia. Robert Schumann. Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97. Renana. Lebhaft. Scherzo, sehr mäßig. Nicht so schnell. Feierlich, lebhaft. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Leonard Bernstein.